0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

C'è un uomo che muore in questa città. Piano piano si spegne, nemmeno lo sa. C'è un amore che muore in questa città. Come un fiore sbiadito colore non ha.

vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

L'orologio non girava, stava fermo sempre da mattina a sera. Come me, lui ti fissava. Io non piango mai per te.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
7: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

buona domenica gente meravigliosa. Benvenuti a questa domenica che non ha nessuna intenzione di correre, come sempre, ma questa è in particolare. Allora, mettete il caffè in una mano, il sorriso nell'altra, lasciate fuori dalla porta le sveglie, le zaganelle, come si dice in dialetto ternano. Vabbè, devo fare la faccia seria, almeno per un po'. Ci riuscirò? No, non credo. Oggi ci prendiamo il lusso di stare insieme con leggerezza, musica, qualche risata e quella sana follia, perché senza la follia non si va da nessuna parte. Sì, la follia rende le domeniche indimenticabili. Se siete ancora in pigiama, non credo però, non credo, perché ho incontrato molte persone intente ad andare dove non lo so, ma stavano andando con i loro cestini. Sembravano tanti yogi, tanti bubu al parco di Yellowstone. Bene, se siete al lavoro, pochissimi, a preparare il pranzo, alzate il volume di questo momento. Ci pensiamo noi a fare compagnia. Intanto vi dico che siete in compagnia di Gianni Chinesi e vi do anche il contatto telefonico qui alla radio. 0744 40 25 01. Eccolo qua, ci gustiamo anche il piccolo applauso, dai, Massi, abbondiamo, come diceva il buon Totò. Allora, adesso invece dovrei andare a cercare questo brano, se lo troviamo subito. Eccolo qua, vabbè, come dicono, ma che lo dite a fa, ecco. Allora, il brano ce lo ha richiesto, come sempre, il nostro Marchetto, intanto lo facciamo partire. Il nostro Marchetto è sempre presente, lui è la nostra grande mascotte, il numero uno, che lo dedica a Nonna Lilli, ormai l'ho imparati a memoria questi nomi, a Roberta e a Romina, e poi c'è l'altra Romina, il suo grande amore. Vai Marchetto, facci vedere tu. Ciao a tutte queste persone, ciao anche a tutti gli ascoltatori

E questo brano Marchetto lo manda a nonna Lilli. E poi a Roberta, Romina e l'altra Romina, il suo grande amore. Ciao Marchetto.

in effetti è vero, dietro questo microfono si vive solo di parole. Vabbè, abbiamo un'anima anche noi, quando lo spegniamo e andiamo fuori dopo aver fatto le scale.

Antonello Venditti sotto il segno dei pesci, sempre per Marchetto, nonna Lilli, Roberta e le due Romine, di cui una è il grande amore di Marchetto. Marchetto, fatti valere.

0: pricing.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
5: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
4: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
0: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
4: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29 è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili i gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
6: Eccoci qua, eccoci a noi. Allora, abbiamo sempre il nostro amico Marchetto che ci ha chiesto per il suo amico e anche nostro amico Disi Picciano, giusto? Con la E davanti, perché ho capito che l'ho mozzata. Ecco, quindi ci ha chiesto questo brano da dedicargli.

0: che su questo brano ci sono i saluti per il disco di DC Picciano, il nostro amico Gisto. Come tutte le domeniche, ma adesso non credo, queste domeniche non credo che vada in giro con la bici, perché forse è meglio una canoa. Benissimo, allora dopo Fiorella Mannoia andiamo con, vediamo cosa abbiamo qui, vediamo.
1: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
0: Eccoci qua, noi proseguiamo con la nostra musica, ma prima voglio mandare un saluto speciale per due genitori che ieri sono diventati appunto mamma e papà del piccolo Nathan. Quindi mandiamo un saluto a Ramona e un saluto a Marco. E eccolo qua, il brano lo facciamo partire, partirà forse, sì, eccolo qua.

nato ieri. Eccolo qua, anche questo brano se n'è andato. Io sono indeciso tra due brani, però credo che il primo, no, inserirò direttamente questo qua, perché noi andiamo a braccio, non andiamo una non ho una playlist, quindi vado tranquillamente con ciò che mi scorre davanti, come mi gira. Ma questo è... Si può dire che è una delle colonne sonore Va bene, domani piove, speriamo, La sete di denaro. L'anello è una delle colonne sonore dell'estate. Francesco Cabani. Forse piove, che debba piovere, no, però se si abbassano un pochino le temperature mi fa piacere.

noi siamo magici. Nuova Radio Galileo, domenica mattina con Gianni Chinesi. Facciamo un po' misto tra musica vera, musica leggera, musica leggerissima, musica pesi piuma.

Io non tengo, non tengo più di nero. Che bello. Dai, però la vacanza, le cose ce la facciamo uscire, dai. Allora, Francesco Cabbani, dopo Francesco Cabbani, io stavo pensando, chissà, dico, a quelle storie magari d'estate che uno gira per la città, gira nel quartiere e poi sente una voce, si volta e... può accadere, può accadere. Claudio Baglioni.

se ti va di chiamare, sono a casa. È Claudio Baglioni con noi. Questa è la vostra domenica, questa è anche la vostra radio. E quindi da adesso giù, a tutta birra, si dice, sì, a tutta. Cioè c'è un altro detto, però mettiamoci la birra, a tutta birra. Bene, e andiamo con un brano che a me piace molto. Biagio Antonacci con noi.

0: fare ci vuole sempre un po' di culo, come dice lui.
1: Italia eccolo Starter Pack.
0: Eccolo qua, anche questo brano è terminato, e mettiamone subito un altro che mi è passato qui davanti e mi piacque, come diceva Antonio De Curtis. Eccolo qua, sta arrivando.

0: disco?
1: Suona Italo disco, ma certo, certo che suona Italo disco. Oh, stasera, questa sera c'è la finale del gioco del calcio. Oh, che bello. Quindi, allora, intanto sto cercando un altro brano perché non trovo la versione che dicevo io. E va bene. Allora ne cerchiamo un'altra, sempre un'altra versione, però vediamo se riesco a trovarlo. Facciamo così, cerchiamo questa versione qua, che un po'... Eccolo qua, sì. Facciamolo partire. Stavo dicendo, questa sera c'è la finale del campionato del mondo, cosa che, cioè, a me personalmente, solo perché mi sta scorrendo davanti la notizia, cioè non è che mi entusiasma per niente, però perché non ci siamo noi, non ci siamo noi. Finalmente speriamo che ci sia una dirigenza tra gli azzurri all'altezza e ci possa portare nel prossimo mondiale. Anche perché Paolino è forte, poi c'è Leonardo e l'allenatore dovrebbe essere Pirlo con la O, quindi siamo in buone mani.

dove passate questa domenica? Perché io ricordo le nostre domeniche, cioè nostre, io dico sempre che sto a cavallo di 3 generazioni, quindi è così. Allora, intanto cerco il brano e volevo dire, noi partivamo per queste gite domenicali, per queste escursioni, queste cose così, partivamo tutti, ragazzi, ragazze, si andava in qualche posto, si stava tutti contenti, in allegria, poi a un certo punto subentrava la stanchezza, il caldo, non lo so, e la sera magari c'era meno sorrisi, meno cose così. Ecco, quindi, però spero che adesso non sia la stessa cosa. E forse sì, però andiamo.

0: se ci fossi anche tu qui con me. Che finimondo. E se ci fossi anche tu qui con me, sarebbe che finimondo. Bene, allora dopo questo brano, eccone un altro. Andiamo sempre in maniera soft e leggera. Questa domenica, no, ancora non è domenica d'agosto.
1: Che questa mia canzone
0: è ancora luglio.
1: Arrivi a te.
2: Cette chanson est pour toi.
0: Chanson pour toi.
1: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
2: E personne ne l'écoutera.
1: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
2: Tout doucement.
1: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
2: Tu t'endormiras.

Antonacci, eccolo qua, e dopo di lui non poteva mancare lei. Elettra.

Elettra Lamborghini, ecco, io stavo parlando con il microfono che non avevo aperto. Allora, torniamo indietro, quindi era Elettra Lamborghini, eccetera, eccetera. E allora sono circa le 10, eccoci qua con una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, con il nostro angolo dei ricordi, quelli che magari a molti di voi arrivano qui proprio al cuore, riportandoli indietro con qualche amore svanito, qualche amore ancora in auge. Quindi è una bella canzone. Allora, dove è andata a finire? Non lo so, eccola qua. Quindi, per l'angolo dei ricordi, come la chiamo io, una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, eccola qua. Questo brano, eh? Vediamo un po', chissà quanti amori. Quanti amori riporta a galla? Riccardo Cocciante.

E questo è per una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, con il nostro angolo dei ricordi, quei ricordi che magari sono qui, sono lì, sono di là, sempre sotto la giacca, sì, ma certo.

0: se stiamo insieme, se stiamo insieme, per questo, per questa botta di nostalgia. Chissà quanti di voi hanno riavvolto un po' il nastro dentro la mente e possono dire ancora ad un amore che non, che ha cambiato binario, possono dire mi manchi, sai, oppure lo hanno cambiato loro, oppure stanno insieme e oggi discutono per il pranzo. Eccolo qua, allora dopo, adesso ci prendiamo una piccola pausa, eccola qua.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, mondiali di calcio alle battute finali, ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. ed è tutto, a più tardi.
0: Eccoci appena in tempo. Allora, andiamo con un brano. Sì, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Questo mi piacque. E già l'ho proposto più volte, quindi.
5: Chi sia umano?
0: E chi stupisce?
5: Perché non deve niente, o sai che è umano? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei Napoli.

Questa te la basta. Ce la porteremo dietro anche nel prossimo, nella prossima estate, perché no? E dopo questo brano andiamo, io propongo questo invece, guarda un po', perché mi era sfuggito questo brano, e allora andiamo con loro. Lei, eccoli qua, questo sì, mi piacque. 0744 40 25 01. Mandiamo un saluto anche a Lucia.

testa gira. Ok, dopo questo brano non posso non mandare questo qua, se lo ritrovo subito, eccolo qui, è lui, ma certo che è lui, sta arrivando. E su questo brano mandiamo anche un saluto alla nostra amica Elisa B. Eccolo qua.

0: Salsa.
1: Salsa, salsa, salsa, salsa. E voglia. Allora, dopo andiamo.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Eccoci qua, tocca a noi, tocca a noi. Allora passiamo subito alle nostre amiche dell'RSA di Castelgiorgio. Capofila, capo portavoce, la nostra Antonietta, che è tornata alla base dopo essere venuta qui nella nostra città, è tornata alla base, tutto a posto, quindi mandiamo a loro il Minghi, perché loro adorano Amedeo Minghi, allora andiamo con lui.
3: E le spensieratezze buone, niente al mondo sta fermo, lo sai. Io tremo un poco per

Marie sta indicando. Sta indicando il nome di tutte le donne, raggruppato nel nome di Marie o Maria.

0: quel che perdi di me.
1: Eccolo qua, era appunto per voi sperando che oggi qualcuno, nonostante il caldo, si ricordi di voi, venga un attimino a fare un saluto. Bene, detto ciò, adesso andiamo con un altro brano estivo.

papà, buona domenica, così dice, così recita il brano. Allora, intanto andiamo con questo brano. Allora ce n'ho uno, due, tre. Niente, scelgo questo perché mi piacque. E sta arrivando, eccolo qua.

0: Whisky a go-go. Eccolo qua, anche questo brano se ne sta andando e noi ci prendiamo una piccola pausa, anzi una pausa.
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome?
3: Federica.
2: Cognome?
3: Leandri.
2: Da dove vieni?
3: Roma.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Mi sei scoppiato dentro al cuore.
2: Chi lo ha pubblicato?
3: Albatros il filo.
2: A quale genere appartiene?
3: Direi poesia.
2: Descrivi il tuo libro con tre aggettivi.
3: Profondo, aggiungerei la parola consapevolezza e primo amore.
2: Cosa ti ha spinto a scriverlo?
3: La volontà di voler trasmettere alle altre persone una lezione da imparare, il fatto che, insomma, di mio volessi assimilare l'amore anche attraverso diversi aspetti, oltre che quello dedicato a una persona a cui non è interessato.
2: Cos'è per te l'amore?
3: Condivisione.
2: Qual è una cosa che sai fare bene?
3: Direi scrivere.
2: Una che non sai fare e ti dispiace?
3: Direi parlare.
2: Una che non sai fare ma non te ne importa nulla?
3: Cantare.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
3: Leggere, scrivere naturalmente e guardare film.
2: Una cosa che ti fa ridere?
3: Delle volte rido da sola per cose senza senso, quindi in realtà un po' tutto.
2: Una che ti fa arrabbiare?
3: L'ingiustizia.
2: Una che ti fa emozionare?
3: Parlare dell'amore.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Nome?
4: Tiziana.
2: Cognome?
4: Riva.
2: Da dove vieni?
4: Da Como.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Dopo mezzanotte non più buio.
2: Chi lo ha pubblicato?
4: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
4: Narrativa.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
4: Perché ho un bisogno enorme di condividere con altre persone questa mia esperienza.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
4: Un'estate, da giugno ad agosto.
2: Qual è il messaggio che vorresti trasmettere?
4: A tutte le persone che vivono la stessa situazione, non siete soli, qualcuno lassù vi ama e trabocca d'amore per voi.
2: Di cosa ci parli nel tuo libro?
4: Dopo mezzanotte non più buio è una storia vera, descrive la vita di un adolescente, è un'adolescenza dove non fa solo la piccola marachella o la cavolata, ma supera il limite. E il passato purtroppo ha lasciato il suo segno forte, a quando compie 4 anni, mamma e papà si separano, ma purtroppo le cose non vanno bene perché questa mamma purtroppo si trova comunque tutti i giorni a ricevere minacce, ricatti, insulti, e questo non permette di vivere una relazione armonica tra mamma e figlio, spontanea, perché questi attacchi continui o frasi del tipo vado alla polizia da parte del padre non giovano sicuramente al vivere sereno, oppure anche altre frasi come ti tolgo il bambino non sono piacevoli. Questo adolescente a 14 anni arriva a non riconoscere la figura materna come riferimento, comincia quindi a non rispettare la madre, a prenderla in giro, a dire bugie. Le istituzioni giocano un ruolo, pensano ai soldi, al mantenimento, all'affidamento, a tutte quelle che sono le cose materiali, ma manca la cosa più importante, che è l'umanità. Se si fermano in superficie e non vanno in profondità e cercano di capire che le mamme e i figli che si trovano in queste situazioni non hanno più la spensieratezza, viene rubato, diciamo, l'ingrediente principale della ricetta per il vivere in modo sereno.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: Nome?
5: Elisa Amato.
2: Da dove vieni?
5: Da Udine, in Friuli.
2: Come si intitola il tuo libro?
5: La bambina.
2: A quale genere appartiene?
5: Horror psicologico.
2: Chi lo ha pubblicato?
5: Albatros il filo.
2: La tua bambina ha un nome?
5: Non ha un nome fino all'ultima pagina.
2: Che cosa dovrà affrontare?
5: La bambina di per sé è una presenza latente e continua. La vera protagonista è la scrittrice e dovrà affrontare prove interiori, sfide interiori.
2: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
5: Nessuna, perché io scrivo sul filo della spirale dell'ispirazione, quindi quando c'è scrivo, quando non c'è non scrivo. Quindi è venuta fuori fuori da sola alla fine, si è partorita da sola.
2: C'è un messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
5: Sicuramente sì, sempre il discorso del libero arbitrio, della scelta, dell'esporsi, del tirare fuori gli attributi e il coraggio nella propria vita in modo da essere esseri umani attivi e non passivi come tanti zombie che popolano il nostro pianeta.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
5: Un entusiasmo, perché quando si scrive si è in grazia di Dio, cioè un pittore che dipinge in grazia di Dio, uno scrittore che scrive in grazia di Dio, un musicista che suona in grazia di Dio. Quindi al di là della paura, dell'orrore, dei sentimenti legati al tipo di romanzo, c'è sempre stato un entusiasmo e una sensazione meravigliosa di fondo per me che scrivevo.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
5: Sicuramente scrivere, sicuramente suonare, cantare. Ho poco tempo libero, però quando posso, passeggiate, mi dedico a diverse attività e poi ho un'associazione che mi occupa a 360 gradi le giornate.
2: Stai già scrivendo altro?
5: Ho altre cose vecchie, diciamo, da pubblicare, sempre scritte da ragazza, da ragazzina o da ragazza, perché ho cominciato a scrivere intorno ai 16 anni, 17. Recentemente ho scritto un saggio a quattro mani con un mio amico ed è un saggio che parla della società, molto critico, ecco, molto polemico, e se mai uscirà, verrà pubblicato, penso che sarà abbastanza controverso. Non è assolutamente buono, diciamo, assolutamente politicamente corretto, ecco, no.
2: Ciao.
5: Ciao.
2: Nome?
6: Davide Valentinuzzi.
2: Da dove vieni?
6: Vengo da Jelo del Friuli.
2: Come si intitola il tuo libro?
6: Limelight.
2: Chi lo ha pubblicato?
6: Il gruppo Albatros Il Filo.
2: A quale genere appartiene?
6: Techno thriller, politico, militare, con diverse sfumature al suo interno.
2: Chi sono i protagonisti del tuo libro?
6: Quattro uomini, molto diversi tra loro, che vengono messi insieme e inevitabilmente legano all'interno di un contesto tragico e molto duro.
2: Che cosa dovranno affrontare?
6: Dovranno affrontare insieme i teatri più caldi di un'immaginaria terza guerra mondiale e una caccia all'uomo che li porterà in giro per l'Europa.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
6: Apriamo gli occhi e stiamo più attenti a quello che succede in giro per il mondo, perché non tutto è come sembra.
2: Stai già scrivendo altro?
6: Ovviamente.
2: Ci anticipi qualcosa?
6: Qualcosa decisamente diverso da Limelight, una storia diversa ma ambientata nello stesso mondo, che affronta tematiche simili.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
6: Sono un amante dello sport, mi piace l'attività fisica, soprattutto il calcio, e ascolto tanta musica, soprattutto il progressive.
2: Qual è il tuo gruppo preferito?
6: Vado a periodi, ma la mia top 3 comprende Rush, Pink Floyd e Porcupine Tree.
2: Qual è il posto più bello che hai visitato?
6: Tarvisio, sempre in Friuli, è un posto che mi affascina tantissimo, tutti i suoi dintorni. Mi sento a casa, mi piace la montagna.
2: E la meta del tuo prossimo viaggio?
6: Il futuro.
2: Ciao.
6: Arrivederci, grazie.
2: Nome?
7: Paolo.
2: Cognome?
7: Pio Cortis.
2: Da dove vieni?
7: Da Cagliari.
2: Come si intitola il tuo libro?
7: Canti, visioni e racconti onirici.
2: Chi lo ha pubblicato?
7: Il gruppo Albatros Il Filo.
2: A quale genere appartiene?
7: Al genere poetico.
2: C'è un tema ricorrente nelle tue poesie?
7: Sì, le visioni.
2: Che stile usi?
7: Poetico, basato sulla rima e sulla precisione del verso.
2: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
7: Entrambe le cose, prima di getto poi correggo.
2: Di cosa credi che sia più difficile scrivere?
7: Di attualità.
2: Cosa ti ispira quando scrivi le tue poesie?
7: L'introspezione, la natura, le frasi che sento anche comunemente pronunciate dalle persone di tutti i giorni e la cultura.
2: Stai già scrivendo altro?
7: Sì.
2: Ci anticipi qualcosa?
7: È un libro sul viaggio in Messico, che però non è soltanto un libro di storia o di archeologia, ma si occupa appunto anche in questo caso delle conoscenze che ho ricevuto dagli sciamani messicani. E questo è interessante perché oggi la fisica quantistica conferma come verità scientifiche molte di queste conoscenze che sono state intuite già centinaia, anzi migliaia di anni fa da queste persone particolarmente illuminate e di cui oggi c'è un riscontro a livello scientifico.
2: Qual è l'insegnamento più grande che hai appreso dagli sciamani che hai incontrato nella tua vita e che troviamo anche nelle tue poesie?
7: È quello dell'introspezione, è quello di sapere che non siamo separati come ciò appare nella realtà contingente, ma che siamo tutti collegati da dei fili o dei canali invisibili, per cui questo ci rende come parte di uno unico, totale, generale, che tutti ci raccoglie come simbolicamente in un unico cerchio, in cui non c'è un inizio e una fine, ma tutti siamo equamente equidistanti dallo stesso centro.
2: Ciao!
7: Ciao!
2: La setta dei sette di Gianluca Vomiero, pubblicato dal gruppo Albatros Il Filo per la collana Strade. In un mondo dove il disagio sociale, l'ingiustizia e la corruzione sembrano prevalere, un gruppo di sette amici ventenni decide di reagire a un pestaggio da parte della polizia subito da uno di loro. Trasformando la loro rabbia in determinazione, iniziano ad accumulare ricchezze con metodi leciti e illeciti, emergendo come i misteriosi e facoltosi fratelli Gutierrez. Vivono in una grandiosa casa con un parco, viaggiando in aereo per affari e avventurandosi persino in politica. Tuttavia, con il passare del tempo, emerge un inquietante dubbio. Stanno davvero perseguendo il loro sogno o si sono imprigionati in una ricerca di ricchezze che li allontana dalla loro vera missione? Nome?
8: Federica.
2: Cognome?
8: Vian.
2: Da dove vieni?
8: Dalla Brianza.
2: Come si intitola il tuo libro?
8: Racconti per crescere.
2: Chi lo ha pubblicato?
8: Gruppo Albatros Il Filo.
2: A quale genere appartiene?
8: È una raccolta di favole.
2: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?
8: In realtà non moltissimo, perché sono delle favole che io avevo già in testa e le ho semplicemente fatte fluire e messe per iscritto.
2: C'è un filo conduttore che lega le tue favole?
8: Sì, certo. È il desiderio di poter portare un aiuto anche concreto nella quotidianità dei bimbi.
2: Stai già scrivendo altro?
8: Sì.
2: Ci anticipi qualcosa?
8: Diciamo che riguarda sempre il mondo dell'infanzia, ecco. Non mi sbilancio.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
8: Beh, chiaramente è stato l'amore per il mio bimbo. Io sono diventata mamma da poco e quindi da lì, da cosa nasce cosa, insomma.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
8: Godermi i miei momenti, quindi stare con le persone a cui tengo, fare tante cose insieme, faccio tanto anche sport, guardiamo film, ascoltiamo musica, ma godersi il momento con le persone care.
2: Qual è l'ultimo film che ti ha emozionato?
8: Che mi ha emozionato? Un rewatching di Forrest Gump.
2: Hai detto che l'emozione che ha guidato la tua scrittura è l'amore. Che cos'è per te l'amore?
8: In questo momento non posso altro che rispondere il mio bimbo, Nicolò, al quale è dedicato anche questo libro.
2: Ti reputi una persona romantica?
8: Sì, abbastanza.
2: Superstiziosa?
8: Allora, posso fare questa piccola citazione? Essere superstiziosi è da sciocchi, ma non esserlo porta male.
2: Solitaria?
8: No.
2: Impulsiva?
8: A volte.
2: Timida?
8: Un pochino.
2: Nostalgica?
8: Parecchio.
2: Esprimi un desiderio.
8: Poter avere sempre più tempo da dedicare al mio bimbo e alle cose che mi appassionano.
2: Ciao.
8: Ciao, grazie.
2: Nome?
9: Francesco Herber.
2: Da dove vieni?
9: Dalla Svizzera, Lugano.
2: Come si intitola il tuo libro?
9: Peter Kristallane, La scuola degli scacchi.
2: Chi lo ha pubblicato?
9: Il gruppo Albatros Il Filo.
2: A quale genere appartiene?
9: Fantasy, un po' commedia anche.
2: Chi è il protagonista del tuo libro?
9: Peter Kristallane, un ragazzo, circa della mia età.
2: Che cosa dovrà affrontare?
9: Dovrà affrontare varie sfide in una scuola assai particolare.
2: Cosa rende particolare questa scuola?
9: È una scuola particolare perché è una scuola in cui vengono insegnati ai ragazzi le arti degli scacchi.
2: Quali ostacoli incontrerà?
9: Affronterà vari misteri legati alla scuola e a un nemico del passato che ritorna.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
9: Circa 2 mesi.
2: Stai già scrivendo altro?
9: Sì.
2: Ci anticipi qualcosa?
9: Dei nuovi libri.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
9: Mi piace suonare, scrivere e anche studiare talvolta le materie che mi piacciono.
2: Quali sono le tue materie preferite?
9: Italiano e scienze.
2: Che cosa suoni?
9: Il violino.
2: Completa le mie frasi.
9: Ok.
2: Io vedo.
9: Una telecamera.
2: Io sento.
9: Il microfono.
2: Io sogno.
9: Le pecorelle.
2: Io temo.
9: Le api.
2: Io detesto.
9: Il tedesco.
2: Io voglio.
9: Continuare a scrivere.
2: Io sono.
9: Francesco Herber.
2: Ciao.
9: Grazie.
2: Nome?
10: Sara.
2: Cognome?
10: Curtetti.
2: Da dove vieni?
10: Cuneo.
2: Come si intitola il tuo libro?
10: Le chiavi dell'anima.
2: Chi lo ha pubblicato?
10: Il gruppo Albatros Il Filo.
2: A quale genere appartiene?
10: Direi una narrativa fantastica.
2: Come si chiama il tuo protagonista?
10: Elior.
2: Che cosa dovrà affrontare?
10: Dovrà affrontare svariate prove e dialogare con molte parti del sé interpretate da creature di luce e che lo aiuteranno, creature di ombra che vorranno dargli dei messaggi.
2: Cosa ti ha spinto a scriverlo?
10: Il desiderio profondo di conoscermi e di esplorare proprio la mia anima, nella speranza che potesse poi essere un piccolo aiuto, una piccola mappa per chi volesse attraversare le proprie ombre.
2: Stai già scrivendo altro?
10: No, assolutamente no, adesso mi godo un po' questo momento.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
10: Mi piace molto stare da sola, pensare. Io sono una molto solitaria, mi piace stare nella natura, ascoltare un po' la voce dentro di me e tutto quello che del creato mi attorna.

0: un sacco di amore nelle persone che incontro.
1: Io sento.
0: Tanto, tutto, e molto spesso sento di sentire troppo.
1: Io temo.
0: Temo sempre di non essere mai all'altezza, di non meritare le cose. Queste mie paure che tornano, come nel libro.
1: Io cerco.
0: Cerco di poter sperimentare, vivere appieno con l'anima, vivere non di dogmi, non di regole, di emozioni, di cuore, di anima.
1: Io sono.
0: Wow. Mi sento e sono come fossi dappertutto, nel tutto, e mi ritrovo pezzi di me in tutti quelli che incontro, nelle cose, negli animali, nella natura. Io sono questo.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Nome?
2: Carla.
1: Cognome?
2: Di Conza.
1: Da dove vieni?
2: Pugliese. Di nascita, veronese di adozione.
1: Come si intitola il tuo libro?
2: Matriarcato, mito, simbolismo, etruschi all'origine della parità di genere.
1: Chi lo ha pubblicato?
2: Albatros il Filo.
1: A quale genere appartiene?
2: È un saggio divulgativo.
1: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
2: Perché mi piace risolvere gli enigmi, e quindi anche quello della parità di genere degli etruschi era un enigma.
1: Chi dovrebbe leggerlo?
2: Ah, possono leggerlo anche ragazzi giovani, come persone a cui piace magari appunto indagare anche l'attività etrusca
1: e non. Stai già scrivendo altro?
2: No, ho qualcosa in mente, ma vedremo.
1: Ti sarebbe piaciuto vivere in epoca etrusca?
2: In epoca etrusca sì. Non in quella romana, appunto, greca, perché non era per me.
1: Qual è l'aspetto più contemporaneo della donna etrusca?
2: La libertà. La libertà di decidere, di muoversi. Tutte quelle cose che noi abbiamo conquistato negli ultimi decenni, loro la praticavano, la parità di genere.
1: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
2: Leggere.
1: Qual è l'ultimo libro che ti ha emozionato?
2: Mi piacciono quelli dell'Ardone moltissimo, perché hanno una nota poetica nella prosa, e quelli di Arri De Luca, per cui quando pubblicano io sono la prima a comprare, ad acquistare i loro libri.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
4: Eccoci qua, eccoci ancora per un'ora, eccolo qua, per un'ora, perché non c'è Emanuele Bellicci, che sta logicamente sta dentro il mare, sta nuotando al largo, e quindi quando avrà finito questa nuotata verrà verso riva, poi si imbarcherà, non so se farà anche tutta la prossima settimana, però la prossima settimana sarà qui presente. Allora, intanto io prendo il suo posto, un momentino, e cioè io dovrei prenderlo, no, quest'ora sì, ecco, quindi prendo il suo posto e tiriamo fino alle 12, andiamo con questo brano. Roberto Vecchioni, perché anche prima, anche nel secolo scorso si facevano i sogni, ragazzi, i ragazzi.

già facendo delle piccole brace che poi si comporranno, poi ci mettiamo sopra un po' di carne, la carne al fuoco. Che bello. Io oggi invece me ne vado al ristorante da un amico qua vicino, quindi sulla strada di Maratta, quindi risolvo uguale. Allora andiamo con

e siamo entrati nell'ultima ora e accontentiamo anche il nostro amico Marchetto che manda un brano al suo amico Gisto, e vediamo se lo trovo. Eccolo qua, dovrebbe essere lui, e se mi è fuggito, però vediamo se è lui. Adesso non vedo nulla, quindi cioè, niente, non vedo proprio nulla da questa parte, e ci dobbiamo accontentare così. Allora andiamo dal, va bene, allora niente, Marchetto lo mettiamo dopo, e andiamo con questo brano di Biagio Antonacci.

0: Eccolo qua, è finito anche, è terminato anche Biagio Antonacci, adesso andiamo con un pochino di pubblicità e poi saremo di nuovo insieme.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
1: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
0: Eccoci qua. Si è interrotta la pubblicità. Forse ero distratto io. Allora, continuiamo con questo brano che per Egisto da parte di Marco Marchetto. Vediamo, ce la fa. Eccolo qua. Come nei film.
3: Ricordo quelle sere, sognavamo in grande
0: dalle. Perché Marchetto a me chiede dei brani, a quest'ora li chiede ad Emanuele non c'è, sta giocando dentro l'acqua, dentro il mare, sta facendo i tuff.

poi se non fa le notti brave, pomeriggio avremo anche il nostro Nicolò. Se invece ha trascorso un sabato di quelli che non ritrova neanche la porta di casa, allora non c'è, ma no, c'è sicuramente. Anche perché è bravo ragazzo, dai, bravo ragazzo.

E questo era il pensiero di Marchetto per Egisto, il nostro Egisto, che in questo periodo si fa tutte le sagre di tutti i paesi umbro-laziali, beato lui che si fa tutte queste cose. Intanto andiamo con il Vasco, proviamo ad andare con il Vasco, dai. Oggi non l'abbiamo mai inserito, quindi un Vasco al giorno, un Vasco per domenica fa sempre bene, non fa rima però fa bene lo stesso.

te vorrei essere il migliore, ma devi essere il migliore, non vorrei. Standing ovation, Vasco Rossi.

dai. 0744 40 25 01, il contatto qui al telefono. Gianni Chinesi con voi e Nuova Radio Galileo Terni. Eccolo qua, facciamo scorrere anche questo che è terminato, questo brano, scusate, e adesso accontentiamo sempre nello spazio di Emanuele Bellicci la richiesta di Marchetto. Eccolo qua. Marchetto, spero sia questo perché è l'unico che sono riuscito ad individuare. Comunque ottima scelta, Marchetto.

questo è il brano scelto da Marchetto, nello spazio. Lui mi dice, nello spazio di Emanuele scelgo questa, cioè avrei scelto questa, e quindi ha preteso poi, quindi lui ormai è un boss e comanda, quindi... Ciao Marchetto. Bene, dopo questo brano io voglio scegliere un brano. Torniamo un attimo in Italia per vedere. Sì, allora il brano è questo qua. Lo stop un attimo, ecco, quindi volevo dire, questa mattina, qualche ora fa, ho letto che c'è un'ordinanza del sindaco Bandecchi qui a Terni, e dove sembra che alcuni nella zona, mi sembra San Valentino, cioè la zona rifornita dalla Valnerina dell'acqua potabile potrebbe essere inquinata o qualcosa del genere. Domani faranno le analisi o le stanno facendo oggi, non lo so, quindi è consigliabile di non farne uso, è solo un consiglio, poi ognuno fa come vuole, ecco, quindi speriamo bene che tutto rientri, ecco. Allora dopo questa notizia io mando il brano. Eccolo qua, Laura Pausini.

0: La mia storia tra le dita, Laura Pausini. Un brano veramente, veramente eccezionale, scritto da Grignani. Quindi,
1: okay, te ne vai.
0: Quindi è tutto superlativo. Ok, te ne vai, dai. Beh, ecco qua, se n'è andata anche lei, quindi. E quindi mi lascia così, mi lascia come dice il prossimo brano. Eccolo, sta arrivando.

sono un ragazzo di strada e tu ti prendi in gioco di me, e allora ci diamo sotto con la rabbia, con i tamburi, come li chiamava lui un tempo da ragazzo. Cioè, ci diamo sotto con la batteria? Ma certo che sì. Vai, vai, mitico Stefano.

per questo finisce, certo che finisce, è un buon motivo per far finire un amore, quindi sto cercando il prossimo brano, eccolo qua, forse è lui, sì, no, non è lui perché io la volevo in un'altra versione, eccola qui, vediamo se è la versione giusta, eccola qua, sta arrivando, sì, ecco, diamo un pochino di ritmo agli ultimi 20 minuti. No, non è questa, ci sono cascato anche qualche settimana fa, assolutamente no, però bello, è bella l'interpretazione, quindi, cioè, allora, vediamo se, eccola, proviamo questa, sì, gli uccellini, dai.

0: E la notte sarà bellissima, certo che sì. Oh, dopo questo brano andiamo con questo qua, eccolo qua.
1: Se potessi darti quello che meriti,
0: andiamo con i Moda. Vabbè,
1: già per
0: bello anche questo, dai.

Eh sì, abbiamo interrotto un po' il ritmo con i Modà. Benissimo, allora stiamo andando verso gli ultimi minuti. Andiamo verso la fine per questa domenica, poi ci sarà un po' di sole anche per me, un po' tanto, perché come esco di qua devo fare un tratto di strada a piedi, quindi come diceva il curato quando cercava chi l'aiutasse, che Dio ce la mandi buona.

eccola qua, ti sento, poi non ti vedo più. Allora, adesso mi è passato questo brano davanti, vediamo un po', eccolo qua, un po' se lo riconosciamo. Mi piaceva, questa versione.

Sì, donne che vivono sull'Adriatico nel lungomare di notte, ma adesso credo che sia proibito. Ci stanno massacrando tutto.

Eccolo qua. Allora io voglio chiudere con questo brano che qualcuno che richiede sempre quest'autore, non me l'ha mai richiesto, ecco, per la sua lei, e lo mando io, non per la sua lei, lo mando poi me ne vado, cioè devo sistemare un pochino. Noi ci sentiamo sicuramente la prossima settimana, la prossima domenica, e poi ci sarà quest'ora, no? Perché sarà rientrato Emanuele Bellicci, l'hanno avvistato al largo dell'Adriatico che sta venendo verso Riva, poi tornerà pure qui nella nostra città. E sì, noi ci sentiamo la prossima settimana, fate i bravi, mi raccomando, l'unica raccomandazione che vi faccio, fate i bravi. Ciao ciao da Gianni Chinesi.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
0: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine, concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey. Si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.

Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Amici miei, benvenuti. Non si accendeva neanche il microfono oggi, che con sto caldo anche lui andava fuori di testa. Già voglio parlare al trapassato remoto come la nostra amica Matarona. Guarda, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon caldo. Mamma mia ragazzi, che caldo che fa, io sono esaurito, ve lo dico. Io non lo so, non ce la posso fare con queste folate di caldo così importanti. Amici radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché se stai ascoltando la versione podcast Reloaded devi sapere che settimana è questa. Dal 13 al 19 luglio 2026 si avvicina in maniera veramente vertiginosa, meno male che faccio lo speaker, dai, ma è possibile, vertiginosa, si avvicina veramente il weekend, la settimana di Fiuggi. Mi troverete a Fiuggi dal 24 al 27 di luglio. Ora tu dirai, ma magari manco lo sai, però vabbè, ma il 27 è lunedì, e se io voglio rimanere fino a lunedì col mio assistente ci posso rimanere. Però attenzione, perché bisogna chiamare la nostra consuelo di Fiuggi, si sarà ricordata a centro Fiuggi, dal centro della nostra storia della noia, a prenotare fino a lunedì per il sottoscritto. Va, vediamo, anche perché poi tra l'altro non vorrei che passasse il messaggio che Simone Papini ce l'ha con la nostra consuelo. Assolutamente no, io voglio imparare dalla nostra consuelo. È vero che non ci capisce niente, che sto 40 anni che sta lì, che sta a fa, parte quello, però voglio dire, no, sto scherzando veramente, sto scherzando, perché non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente, perché Consuelo di Centro Fiuggi mi ha dato e mi dà veramente grandi consigli, e soprattutto ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Che poi io la prenda un po' in giro perché non rompi, sì, quello sì, che poi io sappia perfettamente che Consuelo non ha amici, non ha famiglia, e avevo, mi sembra proprio in questa stagione che si è appena conclusa, 2025-2026, vi avevo chiesto, per favore, la adottate un attimo la Consuelo, è talmente pesante che non l'ha voluto nessuno, quindi mi fare qualche domanda. Beh, avendo già iniziato a rompere un po' le balle alla nostra Consuelo, mi dicono che c'è in collegamento tra l'altro anche Cocco DJ, che vuole diventare un tecnico. È quasi quasi appena sufficiente un DJ, ora anche un tecnico, non lo so, ma prima di tutto, prima di tutti, prima degli altri, signori amici radioascoltatori, è il momento della nostra, del nostro triplede, della nostra tripletta. Si dice triplede o tripletta? Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League? Via, eccoci, zacco di caciara, zacco di calcio, come piace a noi. Quindi il triplede è quello lì, la tripletta invece è quella che facciamo noi. Quindi tre pezzi musicali, la nostra raffica da tre, ecco. Se poi diventa anche da quattro, non lo so, però è da tre, la facciamo da tre. Va bene, e poi ci collegheremo con sto rintronato di Cocco DJ. Va bene così? Perfetto. Iniziamo l'appuntamento di questa settimana di

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda,
1: buon pomeriggio
0: Commenda, ciao.
1: Ciao Mattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente bene, posto.
1: Ma
0: poi
1: che bello sbadiglio,
0: lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello,
0: siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Mi è piaciuto proprio.
0: Sì, bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
2: Ma che sta a fare? Ma sta sibillando, peggio della Sibilla, mi sibilla questo. È il commenda sibillante, guardi che non ci siamo, eh. Si capisce niente di quello che ha detto.

0: amici teleradioascoltatori di Tempo Zero Show La Capanna, attenzione, questa è una cosa assolutamente seria, è inutile che dalla regia mi guardate in questa maniera. Di cosa parliamo? Parliamo di un comunicato, e il comunicato che può farlo? Il pensatore? Penso proprio di no. La sedilla? Non si capisce una beata cippalippa di quello che dice, e quindi chi è che può fare un comunicato? Esclusivamente, probabilmente, la nostra matrona. Matrona, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, come sta? Oh, una vosceria di quelle che mi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Allora, dica.
1: Sì, ragazzi.
0: Buonasera, come va?
1: Faccio una comunicazione.
0: Comunicazione, era importante comunque conoscere le comunicazioni della grande matrona. Andiamo.
1: A chi ha fatto la chiamata di gruppo?
0: Si fa il cazziatore adesso lei. Chi è che ha fatto la chiamata di gruppo in questa capanna immaginaria inutile in questo gruppo?
1: Per favore.
0: Cosa?
1: Siccome io telefono lo uso per registrarmi delle lezioni.
0: Perché deve studiare in quel corso inutile, immaginario, che non le porterà a nulla, tra l'altro.
1: Stavo registrando le lezioni d'inglese.
0: Quindi ha suonato il telefono.
1: Tre volte la chiamata di gruppo.
0: No, vabbè, ma guardi che non è un problema, perché le svelo un segreto. Anzitutto il registratore isola il suono, lo squillo del telefono. Quindi lo vede che lei fa il cazziatone inutile.

0: cioè la Consuelo Di Fiuggi che dice che da 40 anni fa sto lavoro e si mette a chiacchierare sopra le canzoni. Cioè lei, parla lei, non vedo l'ora di conoscerla veramente dal vivo sta persona. Ora finché parlano sopra i pezzi musicali e sti rincoglioniti della capanna ci posso pure stare, anche se insomma è brutto. Però lei, cioè lei, parla lei. No, no. Amici, non lo so, io non. Mi collegate per favore con il commenda e la peperita.
1: Anche oggi nella capanna internazionale un argomento di cui parlare, e lo facciamo sicuramente insieme al nostro commenda, che è sempre molto molto attivo sotto questo punto di vista. Commenda, com'è?
2: Sì,
1: allora iniziamo già così col jackpot, ormai lo state rubando tutto al nostro pensatore. Andiamo.
2: Fabrizio.
1: Fabrizio. Poi, Fabrizio, poi apriamo il nostro elenco e iniziamo a fare l'appello come si faceva a scuola. Dai con il registro, via. Fabrizio, poi.
2: La matrona,
1: sì, pensatore.
2: Marina,
1: sì. Poi
2: Simone, la figlia.
1: Simone, la figlia, tutti, salutiamo tutti come non ci fosse un domani.
2: Le
1: nonne, nonna Impiastro, nonna Antonietta.
2: Sì, io.
1: Sì, allora che? Via. Andiamo.
2: Sono abbastanza socievole, però.
1: Abbastanza socievole, perché oggi stiamo parlando veramente dell'importanza di saper stare da soli e quindi di conseguenza anche con gli altri. Lei è abbastanza socievole, beh. E quindi alla fine a me che mi frega se lei è abbastanza socievole, io sono abbastanza scorbutico e andiamo avanti così, voglio dire, no?

0: Parliamo dell'argomento del giorno, sul sentirsi bene stando da soli e l'importanza anche però di stare insieme alle persone. La nostra peperita Laura avrà capito l'argomento del giorno, secondo me no, visto che lei come la Sibilla non capisce niente. Sentiamo. Allora, peperita, andiamo? Che? Ancora quest'altra ha imparato a comunque esprimersi come la nostra Sibilla, che non si capisce quando parla. Andiamo. Niente, io non sto sentendo nulla. Mi vado a fare un giro, eh. Ciao.
1: Ciao.
0: Oceani, oceani di fiumi, di parole, eh?
1: Quando dici che? Di no,
0: a chi? Io a chi dico di no?
1: Uno, ad esempio, che? A vendere quelli che portano le pizze.
0: A vendere quelli che portano le pizze, però questa è passata da un argomento a un altro. Riuscire a dire di no a chi vende le cose, le pizze, eh? Quindi perché?
1: Io ti do le pizze 5 euro con.
0: Che c'è? Ma che sta ma che sta dicendo? Intanto l'argomento del giorno non è questo, è come la Sibilla non capisce niente, parla di un'altra cosa che non c'entra niente. Ok. A parte questo, chi se ne frega delle persone che, scusate, con tutto il rispetto, quell'argomento non c'entra nulla con le persone che vendono le pizze a casa.
1: Ma a me non mi interessa, sì.
0: Ma non interessa neanche a me, perché non ha capito. Non è il problema del delivery, il problema è capire se siamo socievoli. Mamma mia, però, che cretinaggine, eh?

0: la nostra Peperita, come al solito, non ci ha capito niente. Noi stiamo parlando nell'argomento di oggi: è possibile essere sociali? E soprattutto, la socialità è virtuale o può diventare anche comunque personale? Quest'altra risponde che non vuole le pizze, cioè si è messa a discutere sul fatto, sul costo delle pizze al takeaway, ma non c'entra niente.
1: Io
0: ma di
1: non
0: che?
1: Posso mangiare, inoltre perché
0: perché non può mangiare? Allora mi faccia capire, allora lei ha ordinato le pizze, sono arrivate le pizze a casa e poi che succede? Le volevano vendere altro? Io non capisco.
1: Che sta di mangiare,
0: non può mangiare e non mangi, va bene, che vivrà d'aria, dai Peperi, e
1: no,
0: sì, e non mangiamo, vabbè, basta che si incazza, non mangiamo, basta, ok,
1: con Manuel, sì.
0: Con Manuel, ah già, è vero, insieme a Manolito, che non è nessuno e non sarà mai un DJ,
1: no,
0: che famo,
1: diretto di due volte, diretto tre.
0: Che? Due vatte diviso tre? Ma che è? Ragazzi, io non sto capendo, io vado via. Per favore, mandate la pubblicità che io vado via. Due vatte diviso per tre. Sta fuori. Sta peggio, lo posso dire che sta peggio della Consuelo. Della Consuelo di Fiume. No, sta peggio. Siamo messi. Dai, andiamo in pubblicità perché non se ne può più.

0: Durante la tripletta, durante il triplete, chiamatelo come vi pare perché già è caldo, io non ho capito bene ancora come. Però è tripletta. Ok. Ma Music Machine, facciamo meglio. Chiamiamo Music Machine e andiamo così in scioltezza. Ok. E grazie ancora veramente di cuore al nostro Etna DJ che ci ha fatto ballare. Ecco, tanto per dire. Grazie veramente di cuore. Io vorrei capire quest'altra l'intonata della Peperita, perché non può mangiare, che c'entrano i VAT? Peperita, guardi, la prego, fermiamo il mondo e cerchiamo di capirci, eh? Che, ma perché si mangia le parole? Io non capisco. Boh, vabbè. Torno a farmi un giretto, tanto non si capisce niente, quest'altra che non capisce. Andiamo. Un giretto, dai, andiamo. Vado in giro nello spazio temporale, tanto questa non capisce.
1: Non posso comprare.
0: Un po' non può comprare. Allora che l'ha chiamata a fare quelle che vendono le pizze? Scusi, se non può comprare, eh?
1: Non importa.
0: Non importa. Se ne vada. Perché sì, deve cacciare le persone che vendono le cose, ma non le chiami a casa, no? Allora, scusi.
1: Tutti di vedere gente in fuoco che non puoi vedere chi è.
0: Se sta a masticare parole, non capisco che veramente nulla. Potremmo veramente lanciare un gioco con i nostri 8 miliardi, 626 milioni di persone teleradioascoltatori per. Se hanno capito, cioè non puoi vedere, non puoi parlare. Io non voglio né vedere né parlare con lei perché è veramente un tedio, ha capito?
2: Alright, Cantina Song.
3: Real talk.
2: Original from

0: mattina, teneteli d'occhio, ormai attivi da un quinquennio. Il reg che ci piace veramente, quando sento un pezzo in soul in radio ci rosico, mi piace ma ci rosico, meravigliosi. E li avremo a breve in esclusiva assoluta in onda e li intervisterò per voi, perché io riesco a fare più cose insieme, ecco, adesso non so come, però riesco a fare più cose insieme. Abbiamo il nostro rintronato Paolo Ositi, che si è pure dimenticato un pezzo del girotondo, quest'altra che più di un'ora che sto cercando di capire che problema c'ha con le persone che vendono la pizza, riuscire a capire se voi la capite, io non capisco
1: colpa, perché noi l'abbiamo, anche se hai brindato ma non vieni,
0: anche se hai brindato ma non vieni, ma che deve brindare, ma che è, ma il compleanno di qualcuno, ma che brinda,
1: che si mette fuori dalla porta,
0: fuori dalla porta, chi ci si mette fuori dalla porta, quello che vende le pizze? Io non sto veramente capendo niente.
1: Vedi chi è, almeno.
0: Ah, vedi chi è, certo, prima di aprire, ok. Certo.
1: Così. Non si vede chi è, si spostano.
0: Certo, non si vede chi è, se la porta è chiusa è normale che non si veda chi è. Vabbè, comunque, quindi?
1: Io come, non so voi, ma io non so.
0: Che io non so voi, siete chi? Io veramente, che sta dicendo? Preferite, è deficiente completa oggi. Che?
1: Io come, non so voi, ma io
0: che? Non si capisce che vuole. Dai, venitemi a prendere, salvatemi oggi. Allora, facciamo un recap per favore, un attimo. Peperita, le svelo un segreto: tutti coloro che le portano da mangiare a casa è perché l'ha chiamati lei, perché se no non è che la gente viene a portarle le roba a casa. Quindi il servizio delivery funziona così. Oh, ok. Ora, certamente che prima di aprire la porta, con lo spioncino vede chi è, ma certo, ma se lei non chiama il delivery, non viene. Perché fa così? Dai, per favore, ultima pausa pubblicitaria.
2: Tranquillo.
3: Oh, no. Boom, like a bomba. Sì.

0: Like a Bomba.
1: Summer Music Machine.

0: Amici miei, veramente, potete un attimo avere pietà di me? Un attimo. Allora, vogliamo chiudere per favore questo argomento con questa rincoglionita? Glielo ho spiegato prima della pubblicità, La nostra Peperita si sta impicciando con le parole, le sta masticando più della metà. Io ho capito soltanto che voleva delle pizze e qualcuno gliel'ha portate. Il venditore però forse voleva vendergli qualcos'altro e la nostra Peperita non vuole comprare più cose di quelle che ha ordinato. Credo di aver capito così, ma onestamente la si sta impicciando con le parole, quindi non lo so. Peperita,
1: non so voi.
0: Cosa?
1: Non so.
0: Che io non so cosa. Io lo so che tu lo sai, lo sai che io lo so.
1: Io? Che? Non so voi, ma
0: che?
1: Io
0: ma di che?
1: Non so, se che...
0: Ma,
1: io...
0: che... ma che cosa? Mi sta prendendo in giro? Ma che impazzita oggi, è cretina! Più del solito, lei è diventata veramente la social communication con Sibilla, persona bionda inutile. Ma che fa? Ma le vengono anche le forze di stomaco? Ma le forze di stomaco vengono a me, a noi a sentirla. Peperita, dalla prego, mi salvi.

0: Allora, Peperita, io a un certo punto, anche preso dallo sfinimento, dovrò salutarla. Non soltanto dal roll shock, come lo chiama il nostro supereroe, però io devo salutarla a un certo punto. Lasci stare.
1: Che?
0: Ma che sta di?
1: Non so, ma
0: io non so poi cosa. Dove mi sta facendo perdere la pazienza? Dai!
1: Per non farti vedere.
0: Non farsi vedere, ok. Quindi.
1: Non so, ma io.
0: Non so che.
1: Non so,
0: cioè,
1: che non ho contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori. Cosa? Io voglio andare via. Ma andiamo via, per favore. Ma che sta di? Ma che dice?
1: Perché così non si, se un uomo non si vede chi è.
0: Se un uomo non si vede. Ma come se un uomo non si vede? Ma non si vede neanche se è una donna, se lei non apre lo spioncino. Scusi, abbia pazienza.

0: Allora, secondo la Peperita, se un uomo non si vede, però anche se è donna non si vede, bisogna aprire lo spironcino. Lo capisce che lei non riesce ad afferrare i concetti basilari e sta monopolizzando inutilmente la puntata? Lo capisce? Io sono un uomo e lei una donna. Boh, io non. Vabbè, quindi Peperi?
1: Non so, ma io non so.
0: Che ricominciamo da capo. Cosa? Sto lamentio.
1: Non ha contro i venditori.
0: Ecco, questa è una cosa fondamentale da sapere. Quindi.
1: Il modo di dire.
0: Beh, sì, effettivamente. Però sì, c'è modo e modo. Mi sto stufando. Anche io mi sto stufando a parlare con lei che non ho capito niente. Peperi, aspetta un po'. Vabbè, dai, allora.
1: Che odio di più.
0: Odio di più. Vabbè. Peperita, ci salutiamo perché tanto lei mi sembra di capire che non sta capendo sta beata cippa lippa e noi andiamo avanti con la nostra musica.

0: Lucenzo è tornato, limoncello, cocco e limoncello, io sinceramente non so, cocco e limoncello, non so che abbinata potrebbe essere, non mi fido di lui. È tornato Lucenzo in questa estate torrida, non soltanto in Italia ma in Europa, ma praticamente dappertutto. Amici, abbiamo il nostro guru che vuole fare l'appello. Voi siete 8 miliardi? Mi fate vedere se siete 8 miliardi. Ok. Se voi siete 8 miliardi e mezzo, non ho capito che c'entra questa cosa, eh? Nella capanna internazionale non ci si annoia mai, o quasi mai, ma certe volte, o forse spesso e volentieri, i vari gruppi internazionali della capanna sono un po' mosci, sono un po' anonimi, sono un po' silenziosi, semplicemente perché grandi protagonisti come il sottoscritto Simone Papini ha sempre tante cose da fare, essendo io seguito da 8 miliardi 626 milioni di teleradio ascoltatori. E cosa si fa nella capanna e nei suoi gruppi immaginari di WhatsApp quando non ci sono i protagonisti? Pensatore,
1: ragazzi,
0: ragazzi, sì, salve,
1: anzi,
0: buona che.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, o bisogna che si decide, o buon pomeriggio, o buona giornata, o buonanotte. Buon pomeriggio, abbiamo deciso così. Vai, andiamo, vai.
1: Come si va?
0: Si va bene, si va bene. Très bien, avrebbero detto i francesi.
1: Spero
0: lei?
1: Che siate tutti
0: sì.
1: bene.
0: Noi sì, ma sì, sì.
1: Ogni
0: lei sì.
1: volta che manca
0: sì.
1: qualcuno.
0: Sì, lo so, è un problema. Sì. Che succede? Che succede?
1: Se manca Raimondo.
0: Ma chi è Raimondo? Raimondo Vinello? Il grande protagonista Raimondo, no? Raimondo rimane sempre nei nostri cuori, poi? Se manca
1: il guru,
0: il guru che sarebbe lei, non mi sembra che sta mancando perché sta parlando.
1: Pensatore,
0: quindi, vabbè. Sì, pensatore.
1: Se manca,
0: sì. se manca chi?
1: Alessia.
0: Alessia, che è la matrona. Ma dove sta
1: siete
0: la matrona?
1: Tutti
0: sì.
1: in.
0: Dove? Dove siamo?
1: Letargo.
0: Letargo, sì.
1: Accendete le vostre cosce.
0: Ma che le nostre cosce, le nostre cose, casomai, sì, abbiamo sempre tante cose da fare, poi sono seguitissimo nel mondo, quindi sì. Lei invece senza di noi, lei senza di noi non riesce neanche a spiccicare una parola perché è mezz'ora veramente che mi sta dando veramente il tedio, eh?

0: Meno male, al di là dei protagonisti della capanna internazionale, che ci sono questi protagonisti musicali. La nostra playlist, Marco Mengoni, Angelina Mango. Mamma mia, mamma mia. Ci risolleviamo con la musica, visto che insomma il programma è quello che è. Cerchiamo anche di dare, no, il meglio di noi, cercando anche di farvi ascoltare la musica migliore in esclusiva assoluta sulla nostra syndication. Ci mancherebbe altro, e questo credo che è. Mamma mia, che pezzo musicale l'abbiamo trovato, e lo troviamo in classifica in tempo zero selecta Viral Chart Summer Chart. Ma che abbiamo finito? Ma dobbiamo andare via? Ma davvero? Canto d'amore, i grandi.
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
2: The summer is magic.
0: E vabbè, e la portiamo a casa così anche questa settimana. Non ripetiamo dal al, perché se no la nostra Consuelo ci fa il tedio. Io non voglio essere tediato da Consuelo, assolutamente no. Però il prossimo weekend conosco Consuelo. Che bello. Io mi aspetto veramente il peggio, posso dire, ma aspetto il peggio. No, perché me l'ha detto al telefono, mi ha detto: quando ci conosceremo di persona, preparati. Quindi non lo so, ho paurissima, paurina. Che fine ha fatto Corona, dopo aver veramente lanciato ettari, perché non parliamo di chili e basta, ma quintali, ma anche ettari interi di sterco su Alfonso Signorini. Prove. Paurina. Vabbè, noi non abbiamo paura della nostra Consuelo, anche perché, insomma, no, non abbiamo paura perché lei è la nostra... Chi è Consuelo? Non so manco io chi è Consuelo, e sinceramente ve lo dirò quando la conoscerò. A Fiuggi, basta. Ci sentiamo settimana prossima, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Rimanete con noi in syndication. Ciao!
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
9: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia è il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
1: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
0: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere, dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la Premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre le opposizioni attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD Elly Schlein.
2: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
3: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
0: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione devastata dalle fiamme sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
0: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.
6: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
7: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
8: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
5: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
9: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.

direttamente insieme con la compilation con tutti i successi degli artisti italiani, le loro novità. Io sono Nicolo Savino con voi fino alle 19.30, 5 ore insieme con tante belle canzoni di artisti italiani. Salutiamo anche Marchetto di Saliberato, mi ha chiamato poco fa e... Parliamo subito della prima notizia in cui sta facendo il giro della rete appunto il concerto di Bad Bunny di ieri sera a San Siro. Violenta grandine sul concerto di Bad Bunny, il pubblico in fuga tra fiumi di fango. Un violento temporale accompagnato da una pesante grandinata si è abbattuto su Milano nella serata di sabato 18 luglio, provocando la sospensione del secondo concerto del musicista portoricano Bad Bunny in corso all'ippodromo SNAI La Maura. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti d'urgenza per gestire l'evacuazione delle circa 80.000 persone presenti all'evento. Secondo quanto riferito dai soccorritori, diversi spettatori sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti alla testa da chicchi di grandine di grosse dimensioni. Quindi il concerto di Bad Bunny a Milano, interrotto da un violento temporale, non sarà riprogrammato. Si parlava di una possibile data oggi o domani, ma ovviamente non sarà riprogrammato il concerto di Bad Bunny. I biglietti saranno rimborsati integralmente, quindi i fan di Bad Bunny che sabato 18 luglio erano all'ippodromo di Milano saranno rimborsati integralmente, lo fa sapere Live Nation, la compagnia che gestisce appunto i biglietti dei concerti, dopo che la seconda data milanese del tour dell'artista portoricano è stata interrotta a causa di una violento temporale con grandine che si è abbattuto sulla città mentre era in corso appunto lo spettacolo. Quindi dopo 5-6 canzoni purtroppo Bad Bunny ha dovuto interrompere il suo concerto per appunto la causa maltempo. E si continua con il nostro viaggio musicale con Birth.

In questa domenica pomeriggio, ieri si è giocata la partita, la finale, terzo e quarto posto, vinto dall'Inghilterra 6-4, una bellissima partita. Ho visto oggi gli highlights, la sintesi, ho visto tripletta dell'attaccante Saka dell'Arsenal per l'Inghilterra, che appunto ha vinto una bella partita, ha vinto 6-4 contro la Francia, quindi l'Inghilterra è arrivata terza con la doppietta di Mbappé, quindi Mbappé ora si trova a 10 gol in attesa di Messi questa sera, Spagna-Argentina alla finale. Quanto vale davvero il vincere i mondiali? Il boom del PIL per Spagna e Argentina e la sconfitta della città ospitanti. Chi alza il trofeo guadagna lo 0,5% in crescita extra, ma mentre la FIFA si gonfia le casse, a pagare di tasca propria sono tifosi e città ospitanti. Le lacrime di gioia, i coriandoli, la coppa dorata alzata al cielo, l'obiettivo di una carriera finalmente raggiunto, le piazze di un paese gremite, inondate di canti e bandiere. Vincere i mondiali significa tutto questo, ma anche molto altro, soprattutto per le casse del paese vincitore. Spagna e Argentina non si giocano solo il trionfo di una Coppa del Mondo, ma bensì una vetrina senza paragone per la loro economia, tanto da poter impattare in maniera non trascurabile sul PIL di chi festeggerà. Notizia che riporta TG.com. E tra poco altre notizie dal web. Parliamo della bambina annegata ieri in piscina a Milano Marittima. E si continua con il nostro viaggio musicale, una bella cartolina di musica.

Tra poco parleremo ancora di Spagna e Argentina, ma c'è questa notizia in cui l'allarme è dato da due ragazzini. Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, la tragedia ripresa in parte dalle telecamere, è rimasta in acqua per 7-8 minuti. Negli spezzoni si vedrebbe la piccola andare da sola verso la vasca, poi c'è una zona di buio, infine arriva un medico a soccorrerla. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato forse per salire in camera, quindi l'allarme dato appunto da due ragazzini. È stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza la tragedia della bambina austriaca di 4 anni annegata in un hotel a Milano Marittima sul litorale ravennate. La piccola era sulla riviera romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi. La famiglia sarebbe dovuta ripartire domenica 19 luglio, oggi, per l'Austria. E tra poco andiamo a Palermo e si continua il nostro viaggio musicale con tante belle canzoni, cioè francamente.

C'è questo video che è diventato virale a Palermo, la Pecar diventa piscina itinerante, la trovata di un TikToker dai social, la trovata colorata, provocatoria e divertente. Un profilo social irriverente e colorato, quello dello sciccoso di Palermo, che conquista il web con la sua ultima trovata. Un camioncino con ribalta viene trasformato in un oasi di freschezza in questi giorni caratterizzati dalle temperature roventi. Avvistata per le strade del capoluogo siciliano, la sua piscina itinerante lo accoglie mentre con tanto di costume e braccioli con un amico sorseggia a mollo una bibita. Sconfiggere la calura insopportabile diventa possibile con un pizzico di ingegno e tanta ironia. Andatelo a vedere perché il video è appunto di molto divertente e virale. E tra poco andiamo al Lido di Camaiore e noi continuiamo con la musica di Radio Galileo, quella compilation, c'è Geolier.

Lucca entra in una camera d'albergo e tenta di violentare una ragazzina. Arrestato un 27enne, vittima una 15enne danese che si trovava in vacanza con la famiglia. L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata. Entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazza di soli 15 anni, poi dopo averla avvicinata nel letto ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo a Lido di Camaiore. Lucca in manette, un 27enne del posto. Tra poco parliamo anche dei medici di famiglia. Si continua con la musica, quella di Gianna Nannini insieme a Marrakesh.

0: un settore in crisi, i medici di famiglia cercasi, ne mancano più di 5.700 in tutta Italia. Il 27 luglio scade il termine per iscriversi al corso di formazione, appello della Federazione ai laureati. Presentatevi al corso Abbracciate la professione di medico di famiglia, e questo l'appello lanciato dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ai giovani laureati in vista del 27 di luglio. Termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica, che prevede una disponibilità di 2.621 borse. Tra poco altre notizie dal web, si continua con la musica, quella di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ma piace da quando...
1: I lettini spariti da un circolo di Reggio Emilia vengono ritrovati in una spiaggia in Albania. Due anni fa, da un circolo con piscina di Reggio Emilia spariscono qualcosa come 350 lettini, un danno economico non certo piccolo, 45.000 euro. Un anno dopo, una conoscente dei gestori si trova in vacanza in Albania e su una spiaggia di Capo Rodoni, non lontano da Durazzo, trova proprio decine di quei lettini. Come fa a essere certa? Beh, perché sul tettuccio del lettino c'è in bella vista il logo del circolo di Reggio. Quindi i lettini spariti da questo circolo di Reggio Emilia sono stati ritrovati su questa spiaggia in Albania. Bene, e tra poco altre notizie dal web, ce ne sono tante di notizie, e come tante sono le canzoni da ascoltare insieme. Settembre.

4.000 dal loro arresto in Romania. I due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura in segreto e una richiesta di estradizione. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate, pur non essendo ancora riuscito a parlare con i suoi assistiti, è notizia che appunto riporta TG.com. E tra poco parliamo di questo caso che appunto riguarda questo scontrino di una cena a Porto Cervo. E si continua con Grelmos.

A Porto Cervo cena da 532 euro con caffè a 10 euro, lo scontrino che fa discutere. C'è chi dice che un conto simile fosse prevedibile, considerando che il posto, a chi sottolinea, Porto Cervo non è Sardegna. Quindi 532 euro di cena in un ristorante a Porto Cervo sta facendo discutere il relativo scontrino pubblicato dalla pagina Facebook Bracciami Ancora, che ha scritto l'estate in Sardegna in una foto. Quale voce si fa saltare dalla sedia? A me il caffè da 10 euro. Migliaia di commenti sotto il post. C'è chi dice che un conto simile fosse prevedibile, considerando che si tratta di Porto Cervo, e chi contesta altre singole voci. A parte l'espresso da 10 euro, tra le voci dello scontrino figurano due coperti da 15 euro, 4 bottiglie d'acqua da 12 euro l'una, un astice arrosto da 125 euro, 2 dessert al cioccolato da 23 euro ciascuno e una pecan pie da 22 euro. E tra poco andiamo a Oristano e si continua con la musica, quella di Levante. La nuova canzone si chiama Malia.

Salvo per un suo fioristano, ubriaco fermato a un posto di blocco, getta benzina contro la gente e dà fuoco arrestato. È accaduto nel centro di Cabras, in provincia di Oristano. Il poliziotto è riuscito a salvarsi facendo un balzo indietro all'ultimo. Quando l'hanno fermato era senza patente e non riusciva a tenere dritto il volante della sua auto, non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test, però l'automobilista ha preso una tanica di benzina dal sedile di accanto e l'ha lanciato contro la gente prima di fare lo stesso contro l'auto di servizio delle forze dell'ordine. Accaduto a Cabras, in provincia di Oristano, l'uomo è stato immediatamente fermato e arrestato con l'accusa di tentato incendio e resistenza al pubblico ufficiale. Altre notizie dal web: fondere il solitario o la fede nuziale per dare vita all'anello del divorzio. Dagli Stati Uniti al Giappone spopola la tendenza che trasforma la fine in un nuovo inizio. Quindi, nato negli Stati Uniti come fenomeno di nicchia e rilanciato da celebrities e social network, il trend sta attraversando l'Atlantico e arriva fino al Giappone, alla Francia e alla Spagna, dove giornali e riviste di costume lo raccontano come uno dei simboli più sorprendenti della nuova cultura post matrimoniale. Tra poco andiamo a Firenze e noi continuiamo con Rovazzi.

il tormentone di Rovazzi a Risa Nino D'Angelo. Piano sfumato, Firenze non riesce ad aprire la cassa del super commessa, al primo giorno sventa la rapina. Decisiva l'inesperienza e la della giovane ancora alle primissime armi, il ladro inseguito dai clienti è fuggito a mani vuote. Il piano era semplice: entrare nel supermercato, farsi aprire la cassa e fuggire con il malloppo, il tutto in meno di un minuto, senza intoppi. Mai avrebbe pensato che invece il colpo potesse andare in fumo per colpa di una giovane cassiera e della sua inesperienza. Salvata dall'inesperienza, è caduto nei giorni scorsi a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, dove una commessa di appena 20 anni ha involontariamente sventato una rapina al suo primo giorno di lavoro. Un dettaglio non da poco, visto che proprio la sua in preparazione è costata carissimo al ladro, che non solo è fuggito a mani vuote ma anche rischiato di essere acciuffato dai clienti del supermercato. Tra poco parliamo di Massimo Ceccherini, in cui un amico gli ha prestato dei soldi per appunto i debiti della ludopatia. E noi continuiamo con Antidroga.

Canzone molto bella questa di Emma con Fabri Fibra, sono ritornati a collaborare insieme con questo grande successo. Azzerati i debiti di gioco dell'attore Massimo Ceccherini, un amico paga 300.000 euro al suo posto. Massimo Ceccherini ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l'erario e altri creditori. Per via della sua ludopatia ammessa dallo stesso attore, per la quale sta affrontando un percorso al CERD di Pistoia, dove risiede da un paio d'anni con la sua compagna, l'attore aveva accumulato debiti, stando al resoconto processuale, di circa 1.400.000 euro tra istituti di credito e il fisco. E il regista Matteo Garrone dona 300.000 euro per saldare i debiti di gioco di Massimo Ceccherini. Quindi notizia appunto che riporta anche La Repubblica: la pace con l'erario e con le banche che grazie alla generosa donazione del regista Matteo Garrone, che ha versato 300.000 euro. Si chiude così il contenzioso con il fisco per l'attore toscano Massimo Ceccherini, che aveva accumulato uno scoperto di quasi 1.400.000 euro. Il Tribunale di Firenze ha infatti certificato l'accordo che permette all'artista di voltare pagina, tutto grazie al sostegno del regista con cui aveva collaborato alla sceneggiatura di Io Capitano. Per estinguere il debito l'attore dovrà pagare solo 500 euro al mese per un totale di 4 anni. E tra poco andiamo a Pordenone e si continua con Michele Zarrillo.

0: bolletta Monster da 210.000 euro a causa di una enorme perdita d'acqua. Una fuoriuscita nascosta ha fatto schizzare i consumi di una palazzina. Decisiva la conciliazione che ha abbassato il costo a 18.000 euro. Una bolletta da 210.000 euro è la cifra che una palazzina di Pordenone ha rischiato di pagare a causa di una perdita d'acqua rimasta nascosta per lungo tempo. Quando è emerso il problema, i consumi registrati avevano ormai raggiunto i livelli eccezionali: 70.572 metri cubi d'acqua dispersi in una quantità pari a circa 20 piscine olimpioniche. Una situazione che ha messo in allarme il condominio e il suo amministratore, trovatisi davanti a una richiesta economica impossibile da sostenere. Tra poco parliamo di Energy Drink in Inghilterra e noi continuiamo con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

il divieto già in 6 paesi dell'Unione Europea, niente energy drink per gli under 16 inglesi, pronte multe fino a 2.500 sterline. La misura proposta dal governo laburista dovrebbe entrare in vigore ad aprile 2027, a seguito dell'approvazione del Parlamento, riguarderà negozi, ristoranti, bar, distributori automatici e vendita online. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia. Gli under 16, da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lasciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni, è quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi dai 16 ai 17 anni. Provo ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Tra poco parliamo di ultimo e si continua con la musica, c'è Rove qui a Radio Galileo.

Dopo il concerto record, ultimo i cartelli segnaletici di Tor Vergata rubati e poi venduti a 200 euro. Dai pannelli con i QR code alle indicazioni dei diversi pit sulle sulla piattaforma di compravendita del second hand online è comparsa parte della segnaletica utilizzata durante il concerto. A pochi giorni dal concerto di ultimo a Tor Vergata su Vinted sono comparsi alcuni degli oggetti utilizzati per orientare i 250.000 spettatori arrivati nella capitale. Pannelli con QR code, indicazioni dei percorsi pedonali, pass e braccialetti dei diversi settori sono stati messi in vendita a prezzi che vanno da pochi euro fino a diverse centinaia. Tra gli articoli proposti ci sono cartelli in plastica offerti a partire da 15 euro, mentre altri raggiungono cifre molto più elevate fino a 200 euro. Non mancano neppure braccialetti colorati utilizzati per distinguere i 6 pit dell'area. Non è chiaro quanti cartelli siano effettivamente spariti né quando siano stati rimossi. Tra poco andiamo a Ravenna e si continua con la musica, quella di El Ma, Truman Show.

Ravenna cambia sesso e nome, gli viene sospeso il bonus della carta docenti. I giudici hanno posto rimedio all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di 3 annualità più circa 3.000 euro di spese legali. Ha cambiato sesso e nome, ma per il Ministero dell'Istruzione non risulta più docente al contratto, e così il dicastero non ha pagato al professore la carta docente per diversi anni. È l'assurdo caso che vede coinvolto un insegnante di un istituto scolastico del Ravennate. Finito al tribunale di Ravenna e ricostruito anche dal Corriere della Sera la notizia, i giudici hanno posto rimedio all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di 3 anni del bonus più circa 3.000 euro di spese legali. Tra poco parliamo di questa app che sta spopolando, anzi più che app che sta spopolando, questo modo di rimorchiare al supermercato, ma in Finlandia. Tra poco ne parliamo meglio e si continua con È finita.

di... alla ricerca dell'amore, altro che dating le app. In Finlandia si rimorchia al supermercato. In Italia Cupido si aggirava tra i corridoi di questa catena di supermercati con un ananas nel carrello. Quindi le app di dating per qualcuno sono già da boomer. In Finlandia i single stanno ripiegando sugli incontri dal vivo il nuovo Cupido, alle sembianze di un corridoio del supermercato. Niente profili da abbellire, niente foto modificate con filtri, basta prendere un cestino della spesa rosa. L'idea è tanto semplice quanto geniale. Chi sceglie il cestino rosa comunica senza dire una parola di essere single e aperto a nuove conoscenze. Un invito implicito che vale solo tra chi espone lo stesso segnale. A raccontare questa nuova tendenza è stata la content creator Kashivi, che vive appunto in Finlandia. Con questo video pubblicato su Instagram ha raggiunto o superato le 2000 view. E poi tra poco parliamo di pet food e noi continuiamo con Mama non mama. Facciamo

Animali da compagnia, nuovi trend. Il business del pet food vola verso i 200 miliardi di dollari. Ecco come cambia la dieta dei nostri animali da compagnia. Il mercato crescerà del 48% entro il 2034. Il mercato mondiale del pet food, il cibo degli animali domestici, continua a correre e si avvicina alla soglia dei 200 miliardi di dollari. Secondo le stime di Fortune Business Insight, in società internazionale di consulenza, il settore passerà dai 135 miliardi del 2026 a 199 miliardi di dollari entro il 2034, con una crescita del 48% anche in Italia. Il comparto continua a crescere esponenzialmente. Nel 2025 ha superato i 4 miliardi di euro, trainato soprattutto dal comparto dei gatti. Quindi un sondaggio di Global Pets evidenzia che il 57% dei proprietari di gatti trova difficile scegliere il prodotto migliore, mentre quasi 2 persone su 3 faticano a capire se gli ingredienti contenuti nei mangimi siano realmente benefici per il proprio animale. Tra i proprietari di cani, quasi la metà considera la scelta dell'alimentazione la parte più complicata nella gestione del proprio amico a 4 zampe. Tra poco andiamo a Londra e si continua con Trigno.

0: scivola addosso, ma sono irrecuperabile.
1: Si chiama così il brano irrecuperabile di Trigno con Ermal Meta, la provocazione a Londra, gelati shock con cipolle sott'aceto, fagioli dado, gusto al lievito. Londra si prepara a vivere un'estate all'insegna del gusto indiscutibile, torna per il quarto anno consecutivo The Ice Cream Project, firmato dalla stilista Anya Hindmark, un'installazione pop-up nel cuore dell'elegante quartiere di Belgravia, che ha fatto dell'insolito la sua cifra stilistica. Qui è impossibile trovare i soliti gusti come vaniglia o cioccolato, i protagonisti sono ben altri: cipolle sott'aceto, fagioli, salsa, peperoncino, dado da brodo, persino i twiglets, gli iconici snack salati al gusto di lievito amati o odiati dagli inglesi. Una provocazione estetica e sensoriale che sfida ogni aspettativa. L'obiettivo non è piacere ma stupire, l'arte del gelato portata all'estremo dove la curiosità vince sulla golosità. Quindi a Londra è tornata l'edizione estiva del The Ice Cream Project, la famosa gelateria temporanea pop-up ideata dalla stilista Anya Hindmark, famoso per trasformare i classici prodotti della dispensa e articoli di uso quotidiano in gusti di gelato. Il negozio propone quindi sapori stravaganti che stanno spopolando sui social, tra cui il gelato al gusto di dentifricio, salsa di soia, ketchup, burro salato, dado da brodo. Quindi si trova al Village, il quartiere di Chelsea, Londra. Il pop-up è aperto per l'estate ed attivo fino al 16 di agosto. Oltre all'ormai virale gelato al dentifricio, possibile assaggiare anche il gusto al brodo di manzo, salsa di soia, burro salato, maionese, persino quello al ripieno di salvia e cipolla. Il progetto è ospitato all'interno delle concept store della designer, offrendo la possibilità di assaggiare i gusti prima di acquistarli. Tra poco vi porto in Ecuador e si continua con la musica, perché i brani che stiamo per ascoltare sono tutti da Hit Parade.

Ecuador gli animali domestici diventano testimoni di nozze e firmano la con la zampa. Con una recente autorizzazione, le autorità ecuadoriane stanno riconoscendo il ruolo degli amici a quattro zampe nelle famiglie moderne, un gesto che non ha valore legale ma significativo e affettivo. In Ecuador gli animali domestici possono partecipare ai matrimoni civili e firmare il certificato. Il registro civile dell'Ecuador offre infatti una modalità pet friendly che permette a cani e gatti di fungere da testimoni simbolici, lasciando l'impronta della loro zampa su un'apposita pergamena commemorativa. Questa iniziativa è stata introdotta per riconoscere le nuove dinamiche familiari, considerando che in Ecuador gli animali domestici sono molto diffusi. È importante notare che, sebbene l'impronta della zampa sul certificato simbolico sia un ricordo molto apprezzato, non ha alcun valore legale per lo Stato. Per il matrimonio civile vero e proprio, la legge richiede ancora la presenza e la firma di testimoni umani. Quindi, per poter portare il proprio animale domestico alla cerimonia, il registro civile richiede il rispetto di alcune regole di base. L'animale deve avere un temperamento docile e amichevole. I proprietari devono portare con sé un kit di pulizia per far fronte ad eventuali imprevisti. Quindi, in Ecuador, appunto, stanno facendo questo, quindi gli animali domestici possono diventare testimoni di nozze firmando con la zampa. Quindi bella, bella cosa in Ecuador. E noi continuiamo con Labra Barena, c'è Alessio Bernabei.

Altre notizie dal web: la storia di un professore di religione, dopo 23 anni di precariato, viene assunto ma va in pensione il giorno stesso. È successo in provincia di Messina, dove il professore Liborio Princiotta è entrato in ruolo per mezza giornata. Per ben 23 anni Liborio Princiotta ha insegnato religione a tanti ragazzini, a tanti ragazzi in Sicilia, e l'ho fatto da precario, cambiando anno dopo anno diversi istituti scolastici. Per mezza giornata invece lo ha fatto da professore ordinario, dopo aver superato il tanto atteso concorso mezza giornata, perché il giorno stesso dell'assunzione è finito l'anno scolastico e per lui è arrivato il momento della pensione. Tra poco vi porto in Brasile e si continua con la musica, quella di Tommaso Paradiso.

Salva grazie a una segnalazione anonima a Brasile, liberata una donna di 62 anni, viveva come schiava da quando ne aveva 7. La vittima rimane al momento con la famiglia che l'ha resa schiava per 55 anni fino a quando non raggiunge la sua indipendenza. All'età di 7 anni è stata spedita in una casa della città di Fortaleza in Brasile per fare la domestica, senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno. Ha servito 3 generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione della condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima. La sua condizione di schiavitù è iniziata nel 71 nella stessa famiglia in cui ha lavorato la madre della bimba. Sin da subito la piccola ha imparato a lavare i vestiti, pulire per terra e cucinare. Ogni giorno si svegliava alle 4:30 del mattino per preparare la colazione e portare i bambini a scuola. Questa è stata la sua vita per 55 anni, perché non ha mai imparato a leggere e scrivere, né è mai andata al mare o a fare una passeggiata da sola. Notizia che riporta TG.com, e tra poco parliamo delle pensioni di agosto. Si continua con la musica, con i successi, quelli dei gemelli diversi.

Aumenti previsti nel 2027, pensioni ad agosto, pagamento in due date, quando arriva la credito e a chi aspetta e chi aspetta il rimborso IRPEF. Il calendario dei pagamenti cambia in base alla modalità di riscossione. Chi riceve la pensione tramite poste sarà pagato prima rispetto ai titolari di conto corrente bancario. Il calendario dei pagamenti delle pensioni non sarà uguale per tutti anche ad agosto. La differenza dipende esclusivamente dal canale scelto per ricevere l'assegno previdenziale. Chi incassa tramite Poste Italiane sarà pagato prima, mentre chi riceve l'accredito su conto corrente bancario dovrà attendere qualche giorno in più. La diversa tempistica non è legata ai ritardi dell'INPS, ma al calendario bancario. Il primo giorno del mese cade di sabato, giornata nella quale gli istituti di credito non effettuano le normali operazioni a credito. Tra poco vi porto ad Alassio e si continua con la musica, quella di Nicolò Angelo Santi, Nartico.

Gianni Morandi, canzone carina, divertente, allegra, quella di Narti con Nicolò Angelo Santi, alla produzione il maestro Francesco Morettini. Fedeltà turistica, per 30 anni sceglie Alassio per le vacanze estive. Il comune premia una famiglia svizzera. Il sindaco ha consegnato alla famiglia una pergamena ufficiale, quale segno di riconoscenza per il profondo e duraturo rapporto di amicizia con la città. Quindi per 30 anni una famiglia svizzera ha scelto come luogo in cui trascorrere le vacanze estive sempre nella stessa città, Alassio, perla del Ponente Ligure. Così il comune ha deciso di premiarla per fedeltà turistica. Il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto madre, padre e figlia al Palazzo Comunale. Tra poco parliamo delle 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. La lista del BBC, si parla appunto di cibo, e noi continuiamo con Canto d'amore.

che non dovrei fare. Altre notizie dal web: la BBC ha stilato questa, diciamo, classifica in cui 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. Andiamo a vedere tutti i 7 punti. Punto numero 1: non ordinare un cappuccino dopo colazione, è considerato troppo ricco per accompagnare pasti più sostanziosi e salati. Poi, punto numero 2: non sconvolgere l'ordine del pasto, cioè un ordine preciso in crescendo: antipasto, primo, secondo, contorni, dolce, caffè, amaro. 3. Non mischiare mari e monti. Secondo la BBC, mai mangiare i piatti a base di pesce con quelli a base di formaggi e carne. 4. Non chiedere sostituzioni. In Italia i piatti al ristorante non sono personalizzabili, alcuni ingredienti si abbinano bene tra loro, altri no. 5. Provare le specialità regionali. Andate a Napoli per mangiare la pizza o il cuoppo nella sua città natale, anche la carbonara a Roma. E poi, alla numero 6, la BBC scrive: non avere fretta, mangiare al ristorante è un rito speciale, è un rito sociale. Il pranzo e la cena possono durare ore, con pause tra una portata e l'altra. 7. Non saltare l'amaro, solitamente preparato con scorza di agrumi, gusci di noce o erbe medicinali. Io l'amari e le grappe non li bevo, però comunque sia, mi piace appunto partire dall'antipasto, poi prendere un primo o il secondo, anche il contorno a volte, dipende poi da quello che uno da quello che uno vuole mangiare la sera. Una volta uno guarda il menù, quindi vede quello che gli ispira, ecco, va bene. Continuiamo con la musica, quella di J-Ax qui a Radio Galileo. 1, 2

Eboli, Salerno, trovato carbonizzato in un campo il corpo del giornalista Luigi Esposito. L'uomo appassionato di sport sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Si indaga per omicidio. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito di 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo Eboli nella Salernità.

Parliamo dei mondiali. Chi vince tra Spagna e Argentina? La previsione dell'ippopotamo Mo Dang. Manca pochissimo alla finalissima dei mondiali di calcio 2026, tra pochissime ore, che decreterà la vincitrice tra Spagna e Argentina. Ma chi la spunterà alla fine? In attesa del grande evento, una curiosa previsione arriva dalla Thailandia. A Mo Dang, un ippopotamo pigmeo femmina di 2 anni, è stato proposto di mangiare una delle 2 angurie intagliate a forma di pallone da calcio decorate con le bandiere nazionali di Spagna e Argentina, per predire scherzosamente il vincitore della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. È successo presso lo zoo di Khao Kyu nella provincia di Chonburi in Thailandia. L'ippopotamo alla fine ha deciso di agguantare per prima l'anguria bianca e azzurra. Di fatto ha predetto che l'Argentina vincerà i mondiali dopo la fine che si disputa appunto oggi. E sempre di premondiali, Drake ha puntato, il cantante e imprenditore Drake ha puntato 1,5 milioni sull'Argentina. La Spagna spera nella maledizione, quindi ogni tanto Drake fa queste giocate, le ha perse tutte tranne una volta che ha vinto, però comunque sia la Spagna spera questa maledizione, in cui solitamente quando il rapper scommette diventa un portafortuna al contrario, e così i tifosi spagnoli si aggrappano alla sua maledizione per sperare appunto nella vittoria finale. Quindi Drake ha scommesso 1,5 milioni sulla vittoria dell'Argentina. Tra poco parliamo dei libri e noi continuiamo con la musica, quella italiana, quella che ci fa compagnia in questa domenica pomeriggio fino alle 18, alle 19:30.

Notizia che riporta Radio Tele Galileo, tragedia a Riccione, malore fatale, un 79enne ternano perde la vita in mare. Tragedia nella mattinata di domenica 19 luglio sul litorale di Riccione, un uomo di 79 anni, residente a Terni, è morto dopo essere stato recuperato in mare all'altezza del bagno 52. A lanciare l'allarme è stato il bagnino di salvataggio, che ha notato il 79enne riverso in acqua. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia di Stato in servizio con le moto d'acqua lungo la costa, che hanno collaborato al recupero dell'uomo fino alla battigia. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale del 118, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Secondo le prime informazioni, l'uomo era cardiopatico e stava trascorrendo la giornata al mare con la moglie. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. E si continua con Maria Antonietta insieme a Colombre.

Parliamo dei libri. Si torna a fare slalom tra gli scaffali delle librerie con storie itineranti per geografia e collocazione temporale delle vicende narrate tra racconti dall'estero e produzioni italiane. Come ogni domenica torna il nostro consueto appuntamento con la rubrica dei migliori libri da leggere del momento, lo spazio dedicato alla cultura in cui lo sguardo si sposta alle principali novità in arrivo sugli scaffali delle librerie e si concentra di volta in volta su titoli differenti che arrivano da penne italiane o da scrittori e scrittrici internazionali. I migliori libri da leggere della settimana tra Complicato omicidio a Tokyo, il Calamity Club, Lucky e La ladra e come sorelle. Bene, si continua con il nostro viaggio musicale, in cui arriva ora Baby K.

0: studi.
1: Baby K qui nella compilation. Altre notizie dal web. In Puglia, all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, arriva la musicoterapia per i neonati prematuri. Nelle incubatrici potranno ascoltare la voce di mamma e papà, e nenne e nanne, e melodie scelte dalla famiglia per ridurre lo stress del ricovero. In Perù quasi 500 neonati sono stati registrati all'anagrafe con il nome di Haaland. Quello del calciatore norvegese però non è un caso isolato. 33.000 sono stati chiamati Neymar, 3.400 Messi e Haaland mania in Perù. Secondo il registro nazionale sono stati 468 i neonati registrati come Haaland, 91 dei quali con il nome completo Erling Haaland. Ma quello del calciatore norvegese non è un caso isolato. Nel paese ci sono oltre 3.400 Messi, più di 1.000 Cristiano Ronaldo e 33.000 Neymar. Tra poco altre notizie e si continua con Businessman, dito nella piaga.

Altre notizie: un nuovo studio ha scoperto i neuroni che prolungano l'ansia dopo un evento stressante. Il cervello può continuare ad alimentare paura e stati di allerta anche quando il pericolo è passato. Un gruppo di neuroni che producono adrenalina potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico contro i disturbi d'ansia. E quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Neuron, guidato da Lindsay Schwartz del Department of Developmental Neurobiology dello St. Jude Children's Research Hospital. I ricercatori hanno individuato nei neuroni C1 un circuito cerebrale capace di mantenere stati di ansia e paura anche molti giorni dopo un evento stressante. Negli esperimenti sui topi, l'inibizione di queste cellule ha ridotto i comportamenti ansiosi, suggerendo una possibile strategia terapeutica. Tra poco altre notizie dal web e continuiamo con Tormento insieme a Arcomi.

0: Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via.
1: Cinema, la spada laser originale utilizzata da Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker è stata venduta all'asta per 3,75 milioni di dollari, è il cimelio di Star Wars più prezioso di sempre. Tra poco altre notizie, si continua con i successi, qui a Radio Galileo c'è Mietta.
2: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Come riporta TG Com, il giovane è un potentino in vacanza a Gallipoli, 17 anni, colpito alla testa con tirapugni in discoteca, è grave. Le cause dell'aggressione sono ancora da accertare, potrebbe trattarsi di una lite nata dentro il locale e proseguita fuori. Altre notizie, come riporta Sky, la Marina ha messo all'asta oltre 16.000 mitragliatrici Beretta. Sono 16.000 le pistole mitragliatrici calibro 9 mm che lo Stato mette in vendita. Si tratta di moschetti automatici Beretta fuori servizio, privi di caricatore, dismessi dalla Marina Militare e finiti nel bando di asta pubblica avviata dall'Agenzia Industria e Difesa e pubblicato il 25 di giugno. La procedura si svolge con il metodo delle offerte libere. Il termine per presentare le proposte è fissato dalle 10 del 27 luglio 2021. E l'invio deve avvenire unicamente attraverso la piattaforma ASP di acquisti in rete. Sullo stesso canale va caricata anche tutta la documentazione richiesta del bando. Tra poco altre notizie e continuiamo con Dolce Nera.

sette più grandi e completi scheletri di T-Rex mai arrivati sul mercato è stato venduto all'asta da Sotheby's per 50 milioni di dollari. Per acquistare Gus sono serviti 50 milioni di dollari. Il T-Rex, alto quasi 4 metri e lungo più di 11, è stato venduto da Sotheby's a New York dopo una competizione che ha coinvolto 7 offerenti. A vincere è stato un cliente collegato telefonicamente, il suo nome non è stato comunicato. Il prezzo rende Gus il fossile più costoso mai venduto all'asta. Lo scheletro risale a circa 67 milioni di anni fa, nella parte finale del Cretaceo. È stato scoperto nel 2021 in un ranch privato nella Owl Creek Formation, una vasta formazione geologica che attraversa porzioni del South Dakota. Lo scheletro completo al 61% contando il numero delle ossa, mentre i reperti conservati rappresentano il 75% e l'80% della massa ossea originaria. E tra poco altre notizie in arrivo, e si continua con la musica, quella di Francesca Michielin.

0: basso e replay al rallentatore privi di valore tecnico. Le nuove linee guida europee per le trasmissioni televisive per contrastare la sessualizzazione delle atlete. In tutta Europa sono state introdotte nuove linee guida per le trasmissioni televisive per prevenire la sessualizzazione dell'atleta attraverso inquadrature, immagini e replay al rallentatore non necessari, che puntano a valorizzare la bellezza del corpo e a esaltare visi o fisici, non il gesto atletico. L'Unione Europea di Radiodiffusione ha collaborato con l'European Athletics per lanciare l'iniziativa, esortando le troupe televisive a spostare l'attenzione del corpo allo sport. E le nuove istruzioni per i registi sono chiarissime: no ai primi piani prolungati, inquadrature dal basso e replay al rallentatore che non hanno valore tecnico o peggio rilanciano inquadrature compromettenti. Tra poco parliamo dello psicologo che riceve anche di notte, e tra poco ne parliamo, e subito la musica, quella di Francesco Da Vinci.
1: Sembra la

Lo psicologo che riceve anche di notte sedute dalle 22 alle 2, non tutti di giorno hanno tempo per il proprio benessere. Dopo aver portato il benessere psicologico tra gli ombrelloni con il format Lo psicologo in spiaggia, lo psicologo e divulgatore Alessandro Iacubino, a 48 anni, originario di Apricena, torna con una nuova iniziativa. Si chiama Lo psicologo sotto le stelle ed è il primo progetto italiano che in Puglia propone consulenze psicologiche nelle ore notturne, affiancate da laboratori sociali e attività dedicate alla riscoperta delle relazioni autentiche. L'idea, spiega lui, appunto il psicologo, anche in una recente intervista, nasce dalla convinzione che il disagio psicologico non abbia orari e che molte persone, soprattutto chi lavora su turni o conduce ritmi di vita particolari, non riescano ad accedere ai tradizionali servizi di supporto. E tra poco anche gli album più venduti in Italia, tra pochi minuti, ma subito Giulie.

Il produttore Julie qui in coppia con Biagio Antonacci, nuovo singolo dal titolo L'ultima canzone. No, no, no, non è l'ultima, ce ne sono tante altre da ascoltare insieme fino alle 19.30, altre tre ore insieme qui con la compilation e con un altro brano nuovo, quello di

Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri, canzone molto carina, qui a Radio Galileo l'abbiamo ritrovata in questa compilation. Una playlist composta da 100 brani, 100 tracce, 100 canzoni, qui nel weekend, il sabato e la domenica, e si continua con...

Il disco di Nicola Filippucci, aggiornamento live, parliamo di sport, Formula 1, trionfo tricolore a Spa, Antonelli vince il duello con Leclerc. Il Gran Premio di Formula 1 è iniziato alle 15, si è concluso da pochi minuti. In totale i piloti hanno effettuato 44 giri, quindi in Gran Premio di Belgio oggi, domenica 19 luglio. A vincere è Kimi Antonelli con la Mercedes, secondo Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen e Red Bull, poi Hamilton quarto e quinto Piastri. Questo appunto questi sono i primi cinque della Formula 1, Gran Premio di Belgio a Spa, e si continua con part

0: Andiamo a vedere appunto la classifica della FIMI. Ogni venerdì la FIMI pubblica sul sito i 100 album più 100 album, poi le 100 canzoni più scaricate e la top 20 dei vinili. In questa top 100 ovviamente noi andiamo a vedere come ogni weekend la top 10 dei dischi più venduti in Italia. In questa top 10 ci sono 7 album su 10 di artisti italiani, quindi andiamo a vedere questa classifica. Partiamo dalla numero 10, dove c'è Geolier con Dio lo sa, atto secondo. Alla 9 c'è Madonna con Confession 2. Alla 8 c'è Bad Bunny con The Bitira Ma Foto. Alla 7 Shiva con Vangelo. Alla 6 c'è Brash con Mediterraneo dopo il mare. In questa classifica degli album più venduti in Italia troviamo anche Olly con Tutta Vita Sempre. Alla 4 un altro disco, quello di Geolier con Tutto è Possibile. Alla 3 saliamo sul podio, dove c'è Ultimo con Giorno che aspettavo, La favola per sempre edition. Alla 2 e alla 1 ci sono due nuove entrate. Alla 2 troviamo i Rolling Stones con il loro nuovo album Foreign Tongues. E alla numero 1 di questa settimana c'è un'artista italiana. Tra poco arriva.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
4: benvenuto nella tua auto!
5: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
7: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
6: Dibidi dobidi dab.
8: Radio Galileo, la tua radio.

E lei la vera Betty a conquistare la prima posizione della classifica ufficiale della FIMI con il suo nuovo album. Quindi Anna Pepe in arte Anna, entrata così di diritto la numero uno, la più alta nuova entrata della settimana con Million Dollar Baby. Anna Pepe con White Girl West della sua nuova canzone. Questa è la compilation del weekend e questa è la musica di Radio Galileo. Una baciata in arrivo per voi in questi minuti con Sal Da Vinci e la sua poesia.

0: possibilità. Questa canzone di Malika Ayane l'hanno scritta e prodotta Simonetta, Pacifico e Antonacci. Complimenti, perché la canzone è molto bella, è un tormentone di questa calda estate 2026. In arrivo un altro bellissimo brano, quello di Noemi con Vito Salamanca. E tu cosa fai questa sera?
1: Perdere, sì, è perdere tutto.

L'allarme dato da due ragazzini. Altre notizie riguardo appunto alla bimba annegata in piscina a Milano Marittima. Indagato il padre per abbandono di minore. La tragedia è ripresa in parte dalle telecamere. Negli spezzoni si vedrebbe la piccola Magdalena Kaiser andare da sola verso la vasca. Poi c'è una zona di buio, infine arriva un medico a soccorrerla. Secondo la ricostruzione è rimasta in acqua per 7-8 minuti. Il padre di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale ravennate, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo di 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato da Magdalena, la figlia, era già troppo tardi. La tragedia è stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza. E si continua con la musica. Tra poco arriva una novità molto interessante, perché abbiamo una cosa in comune con l'artista. Tra poco ne parliamo meglio. C'è DJ Jed ora in arrivo.

Colpa del sole di Jay Jed. E adesso arriva proprio la novità che, di cui vi ho parlato pochi minuti fa, perché lui è un cantante italo-svizzero, classe 2000, laureato in filosofia, quindi lui appunto lavora su un negozio di vinili e fa anche il cantante, ha collaborato anche con Pino D'Angiò qualche anno fa e tra l'altro ha vinto anche parecchi riconoscimenti, quindi complimenti a Luigi Maglione, classe 2000, italo-svizzero, risiede appunto in Svizzera, in arte Kashmir con la K. E nel videoclip c'è mia cugina di Cesi, Beatrice, e tra l'altro anche la sua fidanzata, ho scoperto. Benissimo, Kashmir, canzone molto bella, alziamo tutti quanti il volume, in arrivo.

Schmir con la K, Italo Svizzero, risiede in Svizzera, anche mia cugina risiede in Svizzera, Beatrice, poi lei fa parte appunto del videoclip di questa canzone. L'unica che può cambiare l'atmosfera è lei, appunto Beatrice, che appunto fa parte in questo videoclip, e anche la sua attuale fidanzata per Kashmir. Complimenti, il singolo è molto bello, quindi si può ballare, bello anche il tappeto musicale in questo disco molto interessante, Kashmir, qui nella compilation.

prima le radici di La Niña, ora le radici di Antonio Maggio. Canzone molto carina, uscita venerdì. Altre notizie dal web. L'organizzatore, grande tristezza, dice: Miss Bologna 2026, offese razziste sui social per il colore della sua pelle. Marta Bunda, imolese di origine congolese, incoronata la più bella del capoluogo emiliano, ha deciso di non rispondere alle critiche. A sua difesa parla l'organizzatore del concorso. La gioia per l'elezione di Marta Bunda Miss Bologna 2026 è durata poche ore. Sui social, accanto ai complimenti, sono arrivati anche diversi commenti e insulti razzisti per il colore della sua pelle. La vincitrice, 24 anni, è nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. A riportare la notizia il Corriere della Sera, lei, Marta Bunda, non risponde alle offese online, ma per lei interviene lo storico organizzatore del concorso locale, Marco Pellegrini. Grande tristezza. Un'altra notizia dal web, come riporta La Repubblica: in Salento scatta il ticket di 5 euro per accedere alla grotta della poesia a Melendugno. Pagano solo i turisti, i residenti. L'ingresso è gratuito. E si continua con la musica, quella nuova di Ultimo.

0: in diretta fino alle 19.30 con la compilation 100 tracce in questa compilation, in questa playlist che ho preparato per voi in questa domenica 19 di luglio 2026. E si continua con un disco che parte da zero.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Metti fuori da Dio ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

Dal nuovo album di Mario Biondi, il secondo estratto si chiama Ancorarsi Ancora, per l'artista siciliano Mario Biondi. E noi continuiamo con un altro bellissimo brano, quello di Samurai J, un tormentone.

0: L'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Buon vento, giovanotti con Alfa. Questo è un grande successo dell'estate 2026. In arrivo la nuova canzone, tra l'altro è molto carina, è il nuovo brano di Aurora Ramazzotti.

0: Un giorno di festa per Aurora Ramazzotti, questa è la sua nuova canzone. C'è la pubblicità, tra poco arriva la nuova di Edoardo Bennato.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione.

0: Formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 4567 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Giovanissimo cantante Selsam con questo suo nuovo singolo dal titolo Giornata DM, e si continua con Lunedì Nero, Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Si chiama così la nuova canzone di Mr. Rain qui a Radio Galileo nella compilation del weekend, e si continua con la nuova canzone bellissima di Max Gazzè.

amore di Elisa, mi stavo confondendo con Arisa, Elisa, Arisa, no, Elisa, con amore a questa bellissima canzone estiva, e si continua con altri tormentoni, c'è lui.

calma metafisica di Ermal Mete. Si continua con questo bellissimo brano, uno dei brani top di questa calda estate 2026. Le cattive abitudini arrivano qui nella compilation di Mace, Salmo e Colapesce.

0: questa
1: i Pinguini Tattici Nucleari qui nella compilation. C'è la pubblicità, ma tra pochissimo arriva un brano summer funk.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
3: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

50 persone evacuate da una piscina per esalazione di cloro. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. In codice giallo 4 bambini tra i 10 e i 15 anni. Notizia proprio di questi minuti. 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana, in provincia di Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Sant'Andrea. Trasportati in altri ospedali in codice giallo altre 7 persone, tra cui 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo è stato temporaneamente chiuso. Un'altra notizia dal web: Bebe Vio corre per la prima volta i 100 metri sotto i 14 secondi. La nazionale azzurra di atletica paralimpica si è resa protagonista al AIM Spiel Meeting di Leverkusen in Germania. Tra i tanti atleti anche Bebe Vio, che abbatte per la prima volta il muro dei 14 secondi e riscrive il primato italiano dei 100 T6-2 in 13.97. Beh, complimenti a Bebe Vio per questo record. Si continua con Saif.

Notizia dal web: a Bologna un uomo ammanettato è morto durante un intervento della polizia. Un uomo di 43 anni è morto in tarda mattinata nel quartiere Pilastro a Bologna. In base a quanto trapelato finora, era in corso un controllo di polizia in via Svevo. A chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti, dopo che l'uomo nello spazio del garage aveva dato in escandescenze una volante arrivata sul posto. In base alla prima informazioni, anche il 118. L'uomo, secondo quanto riferito, avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 43enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore deceduto. In un video che circolerebbe tra i residenti del quartiere Pilastro sarebbe stata immortalata la colluttazione tra l'uomo morto dopo essere stato fermato dagli agenti di polizia. Notizia che riporta Sky in questi minuti, e si continua con il nostro viaggio musicale, continua nella stessa direzione.

Rolling Stones, il successo di questa calda estate 2026 per i The Colors, ancora una mezz'oretta insieme con la musica della compilation, una bellissima playlist composta da 100 brani e tra questi 100 brani c'è anche la sua nuova canzone, uscita venerdì in tutte le radio.

0: Dall'album Comuni Immortali, la nuova di Achille Lauro, uscita venerdì in tutte le radio e anche su tutte le piattaforme digitali, La città degli angeli, e si continua con Edoardo Jaschi e Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

0: opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'Amatori Podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

Notizia dal web, la stavo leggendo proprio in questi minuti, la riporta il Corriere della Sera. La svolta nella Treccani, il verso di De André, Bocca di Rosa, indica una donna libera, non prostituta. Bocca di Rosa è molto arrabbiata, lei non è una prostituta, protestava Fabrizio De André, commentando l'articolo di un giornale, era nel 1996, era troppo presto. Per molti anni ancora la sua Bocca di Rosa sarebbe stata usata come sinonimo di prostituta, implacabilmente in tutte le sedi, tanto che nel 2008 il vocabolario Treccani avrebbe registrato Bocca di Rosa come neologismo, prostituta inevitabile, tanto era la vulgata. Adesso una svolta, nella prossima edizione del dizionario Treccani stiamo valutando di ridefinire l'espressione Bocca di Rosa, spiega Valeria Della Valle, che il dizionario lo dirige insieme con Giuseppe Patota. Adesso si pensa di definire Bocca di Rosa come una donna libera, come Fabrizio De André l'aveva raccontata con una chiarezza disarmante. Lei lo faceva per passione, non per professione, ma allora era davvero troppo presto, perché Bocca di Rosa è nata nel 1967. E noi continuiamo con Lorenzo Lupo.

0: Lorenzo Lupo con Niente, questa è la sua nuova canzone, si continua con il nuovo disco di Elena Delia.
1: Ho visto un cane che si mangia la coda, ho visto un albero che cade dal cielo, ho visto un angelo che ha messo le cose.

Un'altra notizia dal web, la sto leggendo proprio in questi minuti. Famiglia nel bosco, ecco la nuova casa da 70 metri quadri. Vicino al rudere c'è il via libera ai lavori. Un progetto di vita da ricostruire, un cantiere che potrebbe segnare il nuovo capitolo della famiglia nel bosco. L'ufficio tecnico del comune di Palmoli ha rilasciato il permesso di costruire per la nuova abitazione della coppia anglo-australiana nel bosco di Contrada Mondola o Mondola, un passaggio determinante nella vicenda, perché uno degli aspetti contestati ai genitori riguardava proprio l'idoneità del vecchio casolare ad accogliere i tre minori. Il progetto della nuova casa nel bosco, firmato dall'architetta Maria Mascarucci di Chieti, prevede la realizzazione di un fabbricato indipendente rispetto al casolare, con una superficie compresa tra i 60 e i 70 metri quadrati. La nuova casa avrà due camere da letto, un bagno, un soggiorno e cucina. Sarà pronta, secondo il cronoprogramma, in circa 6 mesi per la famiglia nel bosco, la nuova casa. E ascoltiamo Rocco Hunt qui a Radio Galileo. Dico.

0: Sveglia Ginevra, nuovo singolo, si chiama La Foto Migliore e noi proseguiamo con Luke.
1: Ti vesti poi scendi, o salgo e ti spogli.

0: Melodrammatica di Luque con Cristina Lora, cantante giovanissima spagnola. Napoli. Pony chiuso nel bagagliaio di un'automobile sul traghetto per Ischia. Le immagini condivise dall'attivista animalista Enrico Rizzi con il deputato Borrelli. Un episodio gravissimo di maltrattamento di animale nell'indifferenza generale. Un pony costretto a viaggiare nel vano posteriore di un'automobile utilitaria, stipato in pochi metri cubi all'interno del garage di un traghetto partito da Pozzuoli per Ischia. La denuncia corredata di fotografia arriva dall'attivista animalista Enrico Rizzi e dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Il viaggio inverosimile, tra virgolette, dell'auto una utilitaria C1, rossa, risale allo scorso 5 luglio, ma solamente ora è uscita fuori questa notizia. A documentarlo è una turista di nazionalità svizzera, cui la scena non è passata inosservata. E continuiamo con Notte Poetica.
1: Della notte.

ultime due canzoni per quanto riguarda la compilation, l'appuntamento della domenica, 102 canzoni in questa playlist. La prima è questa, cioè la penultima è questa che arriva, è una novità, perché poi ci sarà un'altra novità nei prossimi minuti. Allora, la novità di cui voglio farvi ascoltare oggi è un progetto molto interessante di un grandissimo artista della musica italiana, che tra l'altro ho avuto modo e il piacere di conoscere, di intervistarlo a Sanremo durante la settimana di questo ultimo festival, Pierangelo Cassano, perché si trovava appunto lì a Sanremo per varie interviste. Quindi lui infatti in questa intervista mi diceva che stava lavorando a due progetti di due artisti emergenti, e tra l'altro in questi due artisti c'è anche lei, appunto. Quindi Pierangelo Cassano, storico leader dei Mattia Bazar, lui scrive, produce brani per non solo per sé ma anche per altre persone, altri artisti, altra gente. E il disco che sto per farvi ascoltare è quello di Cecilia La Rosa, Novità più forte di te.

0: Dopo la pubblicazione del suo album d'esordio Vivi, Cecilia La Rosa continua il suo racconto del progetto Scegliendo Più Forte di Te come nuovo singolo estratto dal disco pubblicato appunto diversi mesi fa. E tra l'altro tra i brani più energici e anche immediati dell'album, Più Forte di Te abbiamo ascoltato in questo istante, affronta un tema tanto personale quanto universale: il momento in cui si trova il coraggio di uscire da una relazione tossica, ritrovare se stessi. Il cantautrice calabrese Cecilia La Rosa prosegue così il percorso iniziato con Vivi, il suo album d'esordio, che tra l'altro attraversa emozioni, identità, memoria e rinascita attraverso una scrittura autentica e personale. Il brano di Cecilia La Rosa, Più Forte di Te, nasce da una prima intuizione condivisa tra Piero Cassano, produttore, e Fabio Perversi, leader dei Mattia Bazar. Quindi sarebbe bello vedere Cecilia La Rosa insieme a Mattia Bazar, quindi come voce aggiuntiva. Sarebbe un bel progetto. Pochi secondi e l'ultimo disco per oggi.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Si chiude così il nostro appuntamento del weekend, il sabato e la domenica, con la novità di Emanuela Loia, ritornato a distanza di un anno con Sombrero Nettuno.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata. Sì. Una buona serata, vi auguro una buona serata in questa domenica 19 luglio. Questa sera appunto c'è la finale del Mondiale Spagna-Argentina, che appunto l'andrò a vedere. Io ritorno il prossimo weekend e tra l'altro martedì è il mio compleanno. Bye bye!

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi,

l'idea che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' e

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

sole che d'ambra m'appa. Se non fosse perché sei così.

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole,

quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

senza spazi così grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai, che ci riporta sempre qui.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.